0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

0: What?
1: Kiss Kiss a te, che stai ascoltando la musica più bella.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: La notte. Vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: Kiss Kiss. Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto. La musica più bella, la musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga,

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi mosci.

0: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto.
3: Let's go! Da MyAward scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyAward Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyAward.it. MyAward.

0: arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss. Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Kiss Kiss. Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Kiss Kiss. So-

0: E mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Era il 2014 e questa è Radio Kiss Kiss.
1: Grande pezzo che ci porta alla redazione, le news dall'Italia e dal mondo, linea al nostro Antonio Mercurio. Buongiorno Antonio, buona domenica.
2: Buona domenica, un saluto dalla redazione. Apriamo con la cronaca. Arrestato il 42enne Manuel Iannuzzi, compagno della donna la cui figlia di 2 anni morì a Bordighera lo scorso 9 febbraio. L'uomo è stato fermato per maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. La madre, Manuela Aiello, è detenuta a Genova per omicidio preterintenzionale. L'uomo era indagato a piede libero con la stessa accusa. Dalle analisi dei carabinieri del RIS trovate tracce di sangue della bimba Perinaldo nell'abitazione dell'indagato, sul suo telefono le foto di maltrattamenti sul corpo della bambina. Costretta, spiegato il procuratore Lari, anche a fumare. E restiamo a Genova, dove ieri si sono svolte le esequie della professoressa Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, morte alle Maldive durante un'immersione il 14 maggio nella chiesa di San Francesco a Pegli. Le due bare, bianca per Giorgia e sopra anche lo stendardo dell'Università del Capoluogo Ligure, presenti circa 2000 persone. Intanto Sergio Mattarella ha conferito motu proprio l'onorificenza al merito della Repubblica ai 3 sommozzatori finlandesi Sami Pakkarinen, Jenny Festerlund e Patrick Gronqvist, che hanno recuperato i corpi dei 5 italiani dalla grotta dell'atollo di Vavu. Medio Oriente, negoziati in corso, ma ancora nessun accordo tra Stati Uniti e Iran, con Donald Trump che continua a prendere tempo. 5 soldati americani sono rimasti feriti ieri dai detriti di un missile di Teheran intercettato dalla contraerea del Kuwait. Intanto in Libano le forze israeliane hanno intimato nuovamente l'evacuazione di alcuni villaggi nel sud del paese. Almeno 5 persone sono rimaste uccise e altre 10 ferite nei raid dell'aviazione dello Stato ebraico delle ultime ore. L'azienda statale russa di energia nucleare denuncia che un drone ucraino ha colpito la centrale di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa, controllata da Mosca. L'esplosione non ha provocato danni all'attrezzatura primaria, ma ha causato un buco nel muro della sala turbine. L'attacco ha riguardato l'edificio dell'unità elettrica numero 6. I vertici dell'agenzia lo definiscono un attacco deliberato. La pace non è una teoria da verificare in laboratorio, né un'ingenua illusione, né un affare da gestire per interesse, piuttosto un impegno quotidiano della nostra vita. Così Leone XIV alla termine del Rosario in Vaticano. Anche in questo tempo di tensioni e conflitti, ha detto il Papa, la pace diventa possibile quando si vuole ascoltare il grido di chi ne è privato. Lo sport, tennis, Roland Garros, 3 italiani agli ottavi, Cobolli che domina l'americano Tien 6-2, 6-2, 6-3, Arnaldi che ha la meglio in rimonta sul belga Collignon 7-6 al quinto, ma la vera impresa la compie Matteo Berrettini che recupera 2-7 all'argentino Comesana e lo batte al super tiebreak 15-13. E oggi in campo il doppio Vavassori Bolelli che cerca un posto ai quarti. Ciclismo, Giro d'Italia, Jonas Vingegaard mette il sigillo sull'edizione numero 109 aggiudicandosi la 20ª tappa a Gemona del Friuli, piancavallo di 200 km. Il danese riprende un paio di fuggitivi e poi negli ultimi chilometri stacca tutti andandosi a prendere la vittoria. Oggi passerella romana di chiusura. Infine il calcio, il Paris Saint-Germain rivince la Champions League battendo in finale a Budapest l'Arsenal ai rigori 5-4 dopo l'1-1 dei tempi regolamentari e supplementari firmato da Havertz e Dembélé su rigore. Decisivo dal dischetto l'errore del brasiliano Gabriel. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.

Maggio, ragazzi, è finito anche il mese di maggio, sembra ieri quando ho fatto ho ho ho Merry Christmas, primo gennaio, ragazzi, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, 5 mesi sono passati, quindi volerà anche l'estate che sta per arrivare. Buongiorno da Raul, insieme fino alle 9 con Max Penino in regia in collaborazione con Luigi Fischetti. Cosa capita oggi? Beh, la più bella musica e tante belle sorprese, commenteremo anche il Kiss Kiss Way, ragazzi, di Piazza Castello, Pharrell Williams, Somber, subito Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese.

Ma che bella musica quella di Radio Kiss Kiss, Summer Come Back to Friends. Radio Kiss Kiss, la radio della musica più bella e tanta tanta musica questa bella domenica mattina. Allora, in ordine salutiamo quelli che sono in giro già a quest'ora, insomma quelli che sono svegli già da questa mattina, quelli che sono proprio andati a dormire, quindi che hanno fatto i bagordi perché ieri insomma abbiamo fatto serata, abbiamo fatto tardi, quindi si torna a casa. Quelli che invece stanno facendo sport, perché di solito la mattina è dedicata anche allo sport, magari per carburare, per come dire smaltire tutto quello che abbiamo accumulato durante la settimana. Oggi parliamo però, attenzione, per l'argomento che stiamo per lanciare, quindi con l'appello di questa domenica mattina, di l'ultimo oggetto o acquisto in generale, che non sia un oggetto specifico, che avete fatto, di cui siete fieri e orgogliosi, al punto che vi fate un applauso da solo. Anzi, Max, facciamoci un applauso da solo, per da soli, per... e ce l'abbiamo l'applauso. Quindi per il... esatto, così. Per quello appunto che avete fatto. Facciamo un esempio, quindi 347-490-0042 via WhatsApp. Ciao Raul, sono Claudia, sono di Milano. Ieri ho comprato un costumino, un bikini bellissimo, e sono fiera di questo costumino perché partirò per le vacanze, andrò in Brasile a Rio de Janeiro. Oppure ciao Raul, sono, che ne so, Andrea, sono di Roma e ho acquistato, dite anche quando, per una cosa avete acquistato, può essere anche un oggetto, attenzione, ho acquistato i nuovi in-ear perché mi piace molto ascoltare la musica, la più bella, quella di Radio Kiss Kiss. Ok, quindi ultimo acquisto fatto di cui però siete fieri, cioè della serie, ah, l'ho comprato, ma può essere anche una casa, può essere un'automobile, può essere una moto, qualsiasi cosa. 347 490 0042, raffica di messaggi, tra un po' qualcuno vincerà i nostri gadget.

0: Bella Meis con Cattive Abitudini, con Salmo e con la Pesce, quelli di metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente. Allora, 347 490 0042 via WhatsApp vi ho chiesto: ultimo acquisto fatto di cui siete fieri, per cui vi fate un applauso da soli. Sentiamo.
1: Ciao Raul, ciao. Buongiorno. Il mio acquisto più soddisfacente della vita è l'arredo del mio negozio.
0: Bello.
1: Della mia nuova parrucchieria Campo Basso.
0: Bravo.
1: Un bacio e buona domenica Radio Kiss Kiss.
0: Grazie, grazie. Ti verremo a trovare sicuramente per la gioia di tutte le tue clienti, appunto, che abitualmente scelgono il tuo salon. Allora, attenzione che c'è questo messaggio da parte di Chiara da Bergamo, che dice: ciao Raul, l'acquisto più bello che ho fatto non è per me ma per il mio ragazzo. Gli ho comprato un tennis straordinario di diamanti WWS1, ah, G-Color, ah, hai speso bei soldini. Va bene, dai, intanto in arrivo per voi dal 2024 Coldplay, questo è Feels Like Small Fun.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
4: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.

0: Bella Gaia, Bossa Nostra, una delle mie preferite di questo periodo, straordinaria davvero, con questi ritmi molto molto molto caraibici. 7:27 del mattino, buongiorno, buona domenica, buon risveglio a quelli che sono svegli con la più bella musica, quella di Radio Kiss Kiss. Io sono Raul, insieme fino alle 9. Ultimo acquisto fatto, cosa e perché? Sentiamo.
1: Sono molto fiero di me perché ho comprato un set di canne da pesca nuove, sperando che mi diano tanti pesci.
0: Tanti pesci, via.
2: Ciao,
0: le canne.
2: Sono Andrea da Bologna, buongiorno e buona domenica. Allora, acquisto straordinario, sì. Ho comprato 5 sistemi di aria condizionata per la mia casa, la Villa al Mare, quindi adesso sarà un frigorifero.
3: Buongiorno a tutti, Kiss Kiss, Raul, Kiss Kiss a tutti, sono Filippo da Milano. Il mio ultimo acquisto è un forno per le pizze a
0: bello.
3: Gas, comunque eccezionale.
0: Lo so, ce l'ho, ho preso anch'io, usato una sola. Senti, quelle cose che ti gasi, lo compri, poi dici, ah, chissà quante pizze, come amici. Una sola volta. L'ho comprato 2 anni fa. Dai, do con White Flag.

0: Colonna sonora del Diavolo Veste Prada, Lady Gaga e Doi C con Runaway. Questa è Radio Kiss Kiss. In questa bella domenica mattina, 7.33, rimarremo insieme fino alle 9. Io sono Raul, sono quello del weekend. Ogni sabato e domenica dalle 7 alle 9 ci sono io. Ci siete tutti voi che ci state raccontando al 347-490-0042 l'ultimo acquisto fatto di cui siete particolarmente fieri, per cui siete tornati a casa e vi siete fatti un bel applauso da soli. Vai, sentiamo.
1: Buongiorno Radio
0: Kiss.
1: Buongiorno. Il mio ultimo acquisto sono state le candele profumate Yankee Candle, perché senza non so stare.
2: Ah. Ciao a tutti voi di Radio Kiss Kiss. L'ultimo acquisto fatto, di cui andiamo super fieri e soddisfatti, è un bellissimo forno a legna in giardino per fare le pizze in compagnia.
0: Che bello!
3: Ciao Radio Kiss Kiss, buongiorno, Giulia da Cireglio. Il mio ultimo acquisto è stato una bella telecamera da montare fuori del mio bar. Dove mi hanno rubato tavoli e seggi.
0: Mi spiace, no.
4: Buongiorno Raul, da Daniela da Firenze.
0: Ciao Daniela.
4: L'ultimo acquisto ieri mattina, una maxi valigia, perché martedì parto.
0: Beh,
4: la crociera.
0: Che bello, di quelle cose che ti porti tutta la casa. Vabbè. 347-490-0042 via WhatsApp. Ultimo acquisto fatto, cosa e perché? Ed Sheeran con Happier. Walking down 29th and Park.

for you. Ed Sheeran con Happiness. Gran bella novità, Le ragazze, singolo collaborativo dei cantautori italiani Clara e San Giovanni. È stato pubblicato già il 22 maggio. Questo brano rappresenta questa prima collaborazione in assoluto, genere pop latino, anticipato da un piccolo indizio, la comparsa a sorpresa di San Giovanni nel videoclip del singolo precedente di Clara. La nuova.

0: Clara San Giovanni, la nuova, le ragazze. Come sarà il tempo oggi nei prossimi giorni? Beh, ci colleghiamo come sempre con gli amici di ilmeteo.it. Buongiorno e buona domenica al nostro Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Altra giornata caratterizzata dall'alta pressione, ma più temporalesca rispetto agli ultimi giorni. Nelle prossime ore sole prevalente da nord a sud, tenderà ad aumentare però la nuvolosità sulle regioni settentrionali, in particolare al nord-ovest, pur non essendo attesi particolari fenomeni. Nel pomeriggio, aumento del rischio temporalesco su Alpi, Prealpi, Appennini e aree interne delle isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. Temperature massime comprese tra 24 e 33 gradi al nord, tra 26 e 32 al centro, tra 25 e 29 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: Kiss Kiss.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
5: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: to the great show of Radio Kiss Kiss. Up and wait.
1: Bello questo mashup con Bob Sinclair e Keisha insieme con Up and Wait. Su Radio Kiss Kiss, 15 minuti alle 8 del mattino di questo bel giorno speciale di festa, questa bella domenica. L'ultimo acquisto fatto, cosa e perché? Sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Allora, l'ultimo acquisto fatto è questo di ieri. Un idropulsore, perché non so usare il filo interdentale, o meglio, non fa senso il filo che rimane incastrato,
1: certo,
2: tra i denti.
1: E poi si spezza, a volte si rompe.
3: Il mio ultimo acquisto, i vestiti nuovi per tutta la famiglia.
1: Bello.
3: In vista del 18° della mia bambina.
1: Ah, che non è più una bambina, rimarrà per sempre la mia bimba, anche quando avrà 52 anni, mia figlia, la mia bimba. Va bene, tra un po' altri messaggi, 347-490-0042. L'argomento di questa mattina qui a Radio Kiss Kiss è l'ultimo acquisto fatto, quando e perché.

0: domenica.
1: Buona domenica, Saif. Si torna indietro nel tempo esattamente 1987, perché sapete che qui a Radio Kiss Kiss rispolveremo poi i nostri archivi a fine programma, a fine ora. E che archivi che abbiamo, ragazzi, quest'anno compiamo anche 50 anni, quindi siamo molto molto forniti. 1987, 19 ottobre, Stati Uniti, lunedì nero per Wall Street e panico tra gli yuppies. Il Dow Jones a meno 22%. Ricordo, ero piccolo piccolo, si parlava tanto insomma di questa notizia. Allarme, alert mondiale. 1987, c'è un pezzo bellissimo firmato Aerosmith. Il titolo è Ragdoll.

0: La grande carica di Aerosmith, Ragdoll, Living on a Movie, 1987, bel pezzo di History Kiss. Ed ora ci colleghiamo con la nostra redazione, dove per noi c'è Antonio Mercurio. Buongiorno Antonio, ben trovato.
1: Buona giornata e buona domenica a tutti voi. I negoziati con l'Iran procedono a rilento, l'avrebbe riferito Donald Trump, che, stando a quanto riporta il sito Axios, ha chiesto diverse modifiche al memorandum con Teheran, in particolare sulla questione nucleare. Per i media della Repubblica Islamica l'intesa è vicina, anche se non definitiva, ma l'ala più intransigente del regime tenta di sabotare i colloqui con Washington. Intanto torna a salire la tensione nel Golfo. I detriti di un missile iraniano intercettato dalla contraerea del Kuwait sopra una base militare hanno ferito lievemente 5 tra soldati e contractor americani e danneggiato 2 droni. Ancora dall'estero, l'azienda statale russa di energia nucleare denuncia che un drone ucraino ha colpito la centrale di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa controllata da Mosca. L'esplosione non ha provocato danni all'attrezzatura primaria, ma ha causato un buco nel muro della sala turbine. L'attacco ha riguardato l'edificio dell'unità elettrica numero 6, i vertici dell'agenzia lo definiscono deliberato. E l'Ucraina nell'Unione Europea è difficile, non solo politicamente. Così Guido Crosetto a Singapore, a margine del forum su difesa e sicurezza Shangri-La Dialogue 2026. Il ministro della difesa pone l'accento sulle ripercussioni economiche che deriverebbero dall'eventuale ingresso di Kiev, soprattutto nel settore agricolo. Uno shock che nessuno, neppure la Germania, può permettersi, conclude il ministro. La cronaca: si chiama Vladimiro Lombardi, il 52enne che a Ferrara ha ucciso a coltellate la moglie Samantha Zironi, di 50 anni, e poi chiamato le forze dell'ordine per consegnarsi. L'uomo non ha risposto al PM. Secondo i primi accertamenti, la coppia litigava di frequente. Alcuni vicini ieri hanno sentito le urla della donna provenire dall'abitazione. Arrestato il 42enne Manuel Iannuzzi, compagno di Manuela Aiello, la cui figlia di 2 anni morì a Bordighera lo scorso 9 febbraio. L'uomo è stato fermato per maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. La madre è detenuta a Genova Ponte Decimo per omicidio preterintenzionale. Iannuzzi era indagato a piede libero con la stessa accusa. Dalle analisi della scientifica, oltre a tracce di sangue della bimba nell'abitazione di Perinaldo, sul telefono dell'uomo trovate foto dei lividi sul corpo della bambina costretta, ha spiegato il procuratore d'Imperia Alberto Lari, anche a fumare. Lo sport, ciclismo: Jonas Vingegaard trionfa all'edizione numero 109 del Giro d'Italia. Il danese mette il sigillo sulla corsa rosa, aggiudicandosi la 20ª tappa a Gemone del Friuli, pian cavallo di 200 km. Oggi passerella romana di chiusura. Tennis, anche senza Sinner, grande Italia Roland Garros. 3 azzurri approdano agli ottavi, la seconda volta a Parigi nell'Era Open dopo quella del 2021. Flavio Cobolli domina l'americano Tien 6-2, 6-2, 6-3. Matteo Arnaldi rimonta, il belga Colignone lo batte 7-6 al quinto. Ma l'impresa vera la compie Matteo Berrettini, che recupera 2-7 all'argentino Comesania, vincendo al super tiebreak 15-13. Era l'ultima notizia, ora torna Raul da Antonio Mercurio. Kiss kiss a tutti.
0: Grazie mille alla nostra redazione, grazie Antonio Mercurio. Buongiorno, giro di boa 8 del mattino. Questa è Radio Kiss Kiss, io sono Raul. Kiss the Weekend, nuova ora, quindi fino alle 9 insieme con la più bella musica e tanta tanta musica. L'argomento di questa mattina, ragazzi, avete tempo 40 minuti per vincere i gadget di Radio Kiss Kiss. 347 490 0042, vi ho chiesto l'ultimo acquisto che avete fatto di cui siete fieri, raccontatemelo. Il messaggio più simpatico sarà premiato. Maroon 5 in arrivo per voi, Raya subito, The College con Rolling Stones.

0: Where's my husband? Raya su Radio Kiss Kiss, 8:11. Allora, attenzione perché non abbiamo ancora il vincitore, quindi c'è un po' di tempo ancora per vincere i gadget di Radio Kiss Kiss. La domanda che vi ho fatto in questo appello di domenica mattina è: ultimo acquisto fatto? Sentiamo.
1: Ciao Radio Kiss Kiss. Ciao. Il mio acquisto di cui sono fiera è un aspirapolvere. Bello. Mio marito non voleva,
0: e invece
1: voleva,
0: tu
1: alla fine
0: sì.
1: Ha ceduto e 4 giorni fa Bello. L'abbiamo acquistato.
0: Brava.
2: Buongiorno Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
2: Il mio ultimo acquisto un mese fa, un volo per l'Egitto per festeggiare i miei 50 anni.
0: Allora, che grande regalo
3: l'ultimo
0: ti sei fatto.
3: L'ultimo acquisto che ho fatto, a dire il vero, l'ha fatto mia moglie.
0: No, tu.
3: Mi ha regalato per il mio compleanno quel robottino di quella nota marca di supermercato che taglia l'erba da solo.
0: Che bello, quindi aspirapolvere e robottino. Sì, però non vale, scusate ragazzi, l'acquisto fatto da soli non è gratificante il fatto che lo facciate voi da soli, quindi un regalo che vi siete fatti, acquisto in generale. Allora, avete ancora tempo, 30 minuti a partire da adesso, se avete acceso la radio in questo momento partecipa anche tu, sei pronto? 347 490 0042, manda il tuo messaggio con nota vocale, chiaramente. Ciao Raul, sono Francesca, che ne so, di Milano, l'ultimo acquisto è una parure di diamanti. Samurai J.

0: Noi siamo Rai J e questa è Radio Kiss Kiss, Sdangata, insieme fino alle 9. Allora, attenzione perché sta arrivando migliaia di messaggi, anche molti marchi. Allora, vi spiego, stanno arrivando messaggi, bello questo, però state facendo pubblicità e quindi non possiamo mandarli in onda. Quindi, qualora doveste parlare di un smartphone, dite ho acquistato un grande e straordinario smartphone. Però se dite modelli, marchi e tutto il resto, anche per quanto riguarda sport, abbigliamento, insomma, quello purtroppo, cioè purtroppo, capirete bene, insomma, siamo una radio. Quindi eliminate il marchio, il brand, e parlate dei vostri regali, tipo questi.
1: Buongiorno, Kiss Kiss, Claudia da Palermo.
0: Ciao Claudia.
1: Il mio ultimo acquisto di cui vado molto fiera è la mia prima macchinina.
0: Ah, giustamente non hai detto quale, ti immagini una bella macchina, quella rossa? Basta, giusto. Oppure sentiamo altri tra poco, 347-490-0042. Grazie, vi anticipo che premieremo tra... vediamo un po', che ore sono? Ok, 30 minuti a partire da adesso, ora. Grazie, vi anticipo che premieremo tra... vediamo un po', che ore sono? Ok, 30 minuti a partire da adesso, ora. 347

0: Kiss a te, che non solo ami le scampagnate in natura, ma ti ricordi sempre di rispettarla. Kiss a te, che a volte ricontrolli se hai spento la luce, perché sai che un gesto può fare la differenza. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
2: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
3: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno, trovi il fior di latte Buona Spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: Kiss. E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino. Kiss.
7: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
8: Only goal.
9: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
10: Kiss. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Kiss.
12: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
0: La musica più bella. Kiss.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, su Radio Kiss, 8:24, ultimo acquisto fatto, quando, perché, sentiamo.
1: Ciao, buongiorno, sono Mennella da Imperia, sì. E ieri mi sono regalato un bel mulinello da pesca, bellissimo.
2: Il mio ultimo acquisto sono stati due abiti da sposa per le mie figlie. Allora, una si è sposata la settimana scorsa, auguri. L'altra si sposa il 10 di luglio.
0: Bellissimo.
3: Ciao,
0: due
3: sono sì. Vincenzo da Sapri. Ciao, Vincenzo. Ho acquistato il mio primo scooterone alla tenera età di 43 anni.
0: Hai fatto bene.
4: Ciao, sono Samuel da Providenza. Il mio ultimo acquisto, di cui ne vado molto orgoglioso, è una Mieti Trebbia all'età di 21 anni.
0: Beh, Mieti Trebbia, bellissimo. E lo scooter anche, beh, bei acquisti. Ma i due abiti da sposa nel giro di un mese, ragazzi, due matrimoni da organizzare per le due figlie, bella sta cosa. Nelly, Kelly Rollins.

0: Planets on Veld con Locco, Locco, Locco, Locco. Allora, stanno arrivando tanti messaggi, chiedo alla redazione se abbiamo già il vincitore. Ah, non ancora, quasi. Vedo una manina che fa così. Quindi, altri messaggi, sentiamo.
1: Ciao Raul.
0: Ciao.
1: Il mio ultimo acquisto è stato il biglietto del treno per andare a sostenere un esame al quale tenevo tantissimo.
0: Certo.
2: Ciao, kiss a tutti. Il mio ultimo acquisto fatto, la mia libertà. L'acquisto più bello che potevo fare.
0: L'acquisto? Che più bello che potevo fare, la libertà. Ragazzi, qualcosa di più fisico, un oggetto, ne so, un computer, uno smartphone, un viaggio, un diamante. E come è andato invece l'esame? Perché non ho ben capito, l'ha già fatto l'esame o non ancora? Non ancora, allora in bocca al lupo per l'esame. Benson Boone con Man in Me, ragazzi. Questa è la musica più bella di Radio Kiss.

Giorgesa con Budapest. Novità su Radio Kiss Kiss, beh, ritorna J-Ax alla grande, sicuramente grande tormentone dell'estate. Brano che mescola sonorità rap, country e folk, proponendosi come una traccia estiva ritmata che unisce questa voglia, come dire, di fare grande festa alla riflessione sociale. Nuova, il titolo è Hippie Yayo.

0: conto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Kiss, kiss. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
5: Todis, buongiorno convenienza.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
6: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
6: Oh, Contacta, adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Figlia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Yes. Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
9: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
12: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
13: Kiss Kiss.
14: La musica più bella.
15: La musica più bella.

0: Bello questo pianino, bello questo arrangiamento di Bausa con Magnetic su Radio Kiss Kiss, suona la musica più bella. 8:47 questa bella domenica mattina, pronti a premiare, signore e signori, il messaggio più simpatico premiato per i gadget di Radio Kiss Kiss è...
1: Buongiorno ragazzi, allora l'ultimo acquisto fatto è un idropulsore perché non so usare il filo interdentale, o meglio mi fa senso il filo che rimane incastrato tra i denti.
0: Hai ragione, vinci tu con i gadget di Radio Kiss Kiss, ti farai una bella scorpacciata di idropulsori e così puoi finalmente appunto goderti questa bella dentatura che hai, perché mi hai visto anche la tua foto, brava.

Achille Lauro, straordinario con Comuni Immortali su Radio Kiss Kiss, a concludere questo bel appuntamento, ultimo giorno del mese, si torna indietro nel tempo. 1983, non prima però di fare i saluti. Quindi, signore e signori, grazie alla regia a quattro mani con Max Pennino, con Luigi. Bam, mi mancherà sta cosa. Tra poco, già vedo belle pronti Max Poli e la Leti per Cartolini d'Italia. Da Raul è tutto, io torno sabato e domenica prossima sempre tra le 7 e le 9. E intanto vi ricordo anche i nostri social, quindi Instagram, TikTok, Twitch, siamo ovunque come Radio Kiss Kiss, e poi scaricate l'app se non l'avete ancora fatto come Radio Kiss Kiss, così ci ascoltate dove, come, quando volete. Dicevo, 1983, Cyndi Lauper con Girls Just Wanna Have Fun. Buona domenica da Raul, Kiss Kiss a tutti.

0: Moccartoli in Italia, grazie intanto a Raul. Ora diamo la linea alla nostra redazione per essere aggiornati su tutte le ultime notizie.
1: Buona domenica, un saluto a tutti voi. I negoziati tra Stati Uniti e Iran non si sbloccano. Donald Trump, stando a quanto riporta il sito Axios, ha chiesto diverse modifiche al memorandum con Teheran, in particolare sulla questione nucleare. Il New York Times parla di un presidente americano frustrato dalla lentezza di Khamenei e per questo avrebbe inviato all'Iran una proposta di accordo inasprita per fare pressione sull'ala intransigente della Repubblica Islamica che vuole sabotare i colloqui con Washington. Il presidente iraniano Pezeshkian ribadisce: pronti ad un quadro dignitoso per la pace, ma intanto risale la tensione nel Golfo dopo che i detriti di un missile balistico iraniano lanciato contro una base in Kuwait intercettato dalla contraerea hanno ferito lievemente 5 tra soldati e contractor americani. Kiev smentisce l'attacco ad un reattore della centrale atomica di Zaporizhzhia. L'accusa dell'azienda statale russa di energia nucleare che denuncia l'azione deliberata di un drone ucraino contro la struttura controllata da Mosca. L'esplosione non ha provocato danni agli edifici principali, ma ha causato un buco nel muro della sala turbine. È proprio un drone ucraino quello che invece ha colpito un deposito petrolifero a Saratov. La risposta russa, un raid su Cherniv con un morto. E l'Ucraina nell'Unione Europea è difficile non solo politicamente, così Guido Crosetto a Singapore a margine del forum su difesa e sicurezza Shangri-La Dialogue 2026. Il ministro della difesa pone l'accento sulle ripercussioni economiche che deriverebbero dall'eventuale ingresso di Kiev, soprattutto nel settore agricolo. Uno shock che nessuno, neppure la Germania, può permettersi, conclude il ministro. La cronaca è ricoverata in prognosi riservata alla 49enne colpita violentemente alla testa dal marito a Mister Bianco in provincia di Catania. L'uomo, 53 anni, è stato arrestato con l'accusa di tentato femminicidio e portato in carcere. L'aggressione è avvenuta in casa davanti alle figlie della coppia. È stata proprio una di loro a contattare il 112 e chiedere l'intervento dei carabinieri. Lutto nel cinema italiano, è morta a 75 anni l'attrice di origine eritrea Zeudi Araya, sposata prima con il produttore Franco Cristaldi e poi con il regista e scenografo Massimo Spano, era malata da tempo. Tra le protagoniste della commedia sexy anni 70 e 80, al fianco tra gli altri di Renato Pozzetto, Johnny Dorelli e Paolo Villaggio, Zeudi Araya lavorò anche per registi come Scattini, Corbucci e Montaldo. Lo sport, tennis, a Roland Garros, tre italiani approdano agli ottavi, è la seconda volta che accade nell'era Open dopo quella del 2021. Flavio Cobolli domina l'americano Tien 6-2, 6-2, 6-3, Matteo Arnaldi rimonta, il belga Collignon lo batte 7-6 al quinto, ma l'impresa vera la compie Matteo Berrettini che recupera 2-7 all'argentino Comesania vincendo al super tiebreak 15-13. Oggi in campo il doppio Vavassori Bolelli che cerca un posto ai quarti. MotoGP, Raul Fernandez vince la sprint race del Gran Premio d'Italia al Mugello, lo spagnolo dell'Aprilia Trakhaus ha preceduto l'Aprilia ufficiale del connazionale Jorge Martin. Bezzecchi quarto e sempre leader del mondiale, oggi alle 14 la gara lunga. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.
0: Grazie dunque alla nostra redazione. Parte l'appuntamento con Cartoline d'Italia. Buona domenica a tutti. Nove un minuto in questa estate, di questa ultima domenica di maggio, un saluto da Max Poli,
2: La Letti
0: e alla regia
2: Gigi Fischetti.
0: Grazie ancora Raul che vi ha accompagnati fino a questo
2: Ciao,
0: momento.
2: Raul.
0: Come facciamo da un paio di mesi a questa parte?
2: Sì.
0: Inizia l'appuntamento con Cartoline d'Italia, quindi noi mattinieri facciamo i postini di domenica, smistiamo le vostre cartoline da tutta Italia, cartoline, vocali, di testo, come volete, al nostro numero
2: 347 490 0042.
0: Iniziamo con la nostra sigla.

però, vai, vai, ragazzi, vi aspettiamo.

0: tutti la domenica mattina, la rete. Io sento già il profumo della buona cucina, della tradizione italiana. Sarà che penso sempre al cibo? Non lo so, ragazzi. Voi state lì alle prese con, potete dircelo tra poco. Ricorda il numero con Oshalance di nuovo, se
1: 347-490-0042.
0: Ecco, meglio abbondare quando è difficile, dicevano i latini. Dai, sì, iniziamo con Olivia Rodrigo.

0: Giorgio Dead, la canzone di Olivia Rodrigo, la prima ascoltata insieme. Buona domenica a tutti. Stavo leggendo un po' di citazioni famose. Ho iniziato con una locuzione latina. Da quelli che vogliono darsi spessore, quelli che dicono che hanno letto un libro ma magari hanno visto un film. Quello che faccio io praticamente, no?
1: Che poi tu il film neanche lo vedi per intero, sì, ma tu vai avanti, usi il pulsante.
0: Ragazzi, ho letto il libro, sulla guerra di Troia, no? Ho visto Troy di Wolfgang Petersen, il film, e ho detto che ho letto tutta la storia. No, però leggevo un po' di citazioni latine. Ho aperto con quelle, dicevo, ma perché sta roba? Ho tirato fuori questo melius est abbondare quando è ficcione, cioè è meglio
1: abbondare
0: che scarseggiare, quindi è meglio mettere una porzione più grande di ragù nel piatto che piccolina come
1: che magari
0: far
1: uscire gli ospiti che hanno ancora fame, certo.
0: Questo è uno dei mantra della domenica. La domenica italiana si mangia veramente tanto, quindi vi invitiamo a condividere un po' anche quello che state preparando. Vuoi chiedere qualcosa tu nello specifico?
1: Beh sì, intanto alle 9 siete, immagino, la maggior parte già svegli, magari col caffè in mano. C'è chi è andato a correre, è andato a fare una passeggiata.
0: La tazzina, forse.
1: Sì, certo. Ovvio. No. Tu come la tieni? Con i piedi? Fammi capire. Alzi un piede e tieni la tazzina. Comunque, io vorrei sarei curiosa più che altro di sapere se già nell'aria, nel condominio, magari dove siete, nelle scale, nell'androne, c'è già quell'odore di cucina.
0: Forte.
1: Sì, no, più che altro si inizia a cucinare, capito? Qui c'è già. Io sono scesa giù e c'era un mix di odore.
0: Tutti uffici qui a Roma, dove vi parliamo, che sentite?
1: Sotto...
0: Arrivano stesso.
1: Sì, c'è anche, ci sono anche appartamenti.
0: Va bene, allora, questa è una delle sollecitazioni che vi dà la Leti e che vediamo di domenica mattina in Cartoline d'Italia.
1: Cosa
0: qui su Radio
1: cucinando?
0: Su Radio Kiss Kiss. No, sentite odori, profumi già a quest'ora, alle 9:08 minuti, veramente. E, oggi è anche un giorno particolare, molti sono partiti per questo weekend lungo del 12 giugno, quindi. Non lo so, magari siete, diciamo, in mezza vacanza, siete in vacanza e siete già svegli di buon mattino, condividete con noi un pensiero. Altra cosa che mi faceva sorridere, leggendo le citazioni famose, questa la faccio mia col capo, capito? Quando discuto con i vertici aziendali di Kiss Kiss, quella di Warren Buffett, prendi i migliori e lasciali lavorare, capito? Cioè, non gli rompere le balle, che questo lo dirò al capo, capito? Cioè, quello che lo vedo. Warren Buffett, il numero uno della finanza americana e mondiale, uno che ha tante grandi aziende, ha detto: prendi i migliori e lasciali lavorare, capito?
1: Sì.
0: Lo vado a dire al grande capo.
1: Glielo dici? Va bene, ok.
0: Può essere che mi manda a fanculo.
1: Sicuramente.
0: Mi piace questa citazione, la faccio mia.

0: a Roberta da Torino che ci saluta. Ieri è stata la nostra prima tappa del Kiss Kiss Way, è vero, si sono divertiti tanti, abbiamo visto
1: i video, le foto, abbiamo visto un sacco di cose,
0: nostri ascoltatori, le persone presenti lì in piazza Pancastello a Torino, dove si è consumata la prima tappa del Kiss Kiss Way. Grazie per esserci, anche perché ci state già condividendo le emozioni vissute in prima persona. Grazie davvero per l'affetto che ci dimostrate. Un po' di messaggi, iniziamo. Sì. Ecco, qualcuno si fa una domanda su di te, Leti.
2: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Max, sento Leti molto più pimpante della mattina.
0: È lo stipendio,
2: la domenica.
1: No.
2: Ok, kiss kiss a tutti, animo, animo.
1: Non è lo stipendio, Max, è che sono orari differenti. Ieri sera sono a letto a mezzanotte e mezza, mi sono svegliata alle 6 stamattina.
0: La dolce vita. Mezza. C'è chi
1: quindi
0: fa sport.
1: Quindi ho dormito di più.
0: Buongiorno.
3: Ciao amici di Radio Kiss Kiss, siamo Giada e Pierluigi e questa domenica andiamo al lago di Bracciano a fare kayak.
0: Bello.
3: Kiss kiss a tutti.
1: Che bello, buona kayak, bellissimo.
0: Sì, è bello, impegnativo e tosto, soprattutto se ti rovesci poi, sai tornare su col kayak.
1: E cioè, tu sai tornare
0: io
1: su,
0: sì,
1: Max?
0: Io sì, sono molto bravo. Cioè prendo la pagaia.
1: Dai.
0: E mi rigiro, sono bravo, mi sono rovesciato tante volte. Buongiorno Veronica, come
4: buongiorno,
0: va?
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Veronica da Milano City. Niente, questa mattina mi dedico un po' al riassetto di casa. E oggi pomeriggio total relax con le amiche. Un bacio a chi sta facendo il cambio di stagione.
1: Sì.
4: Un bacio a chi è andato a vedere Vasco ieri sera. E un bacio a chi passerà una bellissima mattinata questa mattina.
0: Magari con
4: buona
0: noi,
4: giornata,
0: dai.
4: Radio, a vedere Vasco ieri sera. E un bacio a chi passerà una bellissima mattinata questa mattina.
0: Magari con
4: buona
0: noi.
4: Buona giornata,
0: dai.
4: Radio Kiss Kiss.
0: Ciao Veronica, capito?

0: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto.
4: E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino. Kiss Kiss!
7: Una canzone estiva, sei una iena, sei un problema, e per questo finisce.
8: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: La canzone estiva di Annalisa nei mattinieri alla domenica, cartoline d'Italia con Max Poli
1: e la Leti.
0: E voi tutti pronti da tutta Italia, vorremmo sentirvi. Chi siete? Dove andate? Come inizia questa domenica? Potete risponderci in un solo modo, messaggi vocali o anche di testo, se preferite il numero è questo.
1: 347 490 0042.
0: Pasquale, buongiorno, come va da te?
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Pasquale. Beh, oggi sto dedicando la giornata a me stesso, essendo che faccio 59 anni.
0: Giovanotto.
1: Auguri
2: a me e grazie a voi.
0: Grazie a te per esserci.
1: Ciao.
0: In famiglia, vacanze e famiglia.
3: Buongiorno a tutti, Radio Kiss. Noi dall'Umbria ci stiamo muovendo per andare a Montalto Marina. Siamo Chiara, Iuri, Andrea e Matteo e vi stiamo ascoltando. Ciao e buona domenica.
1: Ciao, buona domenica.
0: Ciao, buona domenica a voi, bella famiglia. E la cosa che l'Umbria torna, vedi, sì. C'è chi dall'Umbria va altrove, c'è chi va in Umbria invece a godersi questi giorni. Vai, buongiorno.
4: Buongiorno Radio Fischis. Siamo Vincenzo e Lorenza e siamo qui in Umbria a passare questi giorni di vacanza spensierata. Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Che poi lì si mangia benissimo, capito?
1: Ah, sì.
0: Io penso sempre al cibo, sarà quello. Però dai, ci raccontate un po' di come va questa vostra domenica e di spostamento, una domenica dove siete già, che ne so, nel posto per il weekend lungo, visto che c'è il weekend del 2 giugno,
1: sì.
0: O siete lì a casa tranquilli oggi, avete ospiti a pranzo. Per risponderci, raccontate un po' come la situazione, insomma, vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Poco lanciamo anche le cartoline espresse.
1: Mi piace.
0: Facciamo una domanda e rispondete rapidamente. Tra poco su Kiss Kiss.

0: su Utava Light, su Radio Kiss Kiss, Cartolini d'Italia, Kumax Poli
1: e la Lady.
0: Buongiorno ragazzi, quanto entusiasmo stamattina,
1: sì,
0: sto
1: sì.
0: sentendo un sacco di entusiasmo. Andavo a tempo con la musica. Un attimo, mi riprendo, scusa.
1: Sì, sì,
0: c'ho la sindrome dell'animatore stamattina.
1: Hai no, i capelli dritti comunque, te lo...
0: È una
1: cioè,
0: pettinatura...
1: No, i ciuffi proprio sparsi dritti.
0: È una pettinatura giovane, scusami. Sì. Allora, avete la sensazione che in questi giorni tutti stiano preparando una valigia? partiti tutti, io mi giravo...
1: Secondo me sono già partiti tutti.
0: Tutti che partono, insomma. No, c'è questo weekend lungo il ponte del 2 giugno, di cui molti stanno godendo, però voglio salutare i lavoratori.
1: Già. Come noi.
0: Del 2 giugno. Leggevo che secondo un'indagine per Federalberghi per questo ponte ci sono tante persone che vanno in vacanza e quindi di conseguenza tanti che lavorano.
1: Sì.
0: Sono 14 milioni di italiani in viaggio, un numero enorme che conferma, diciamo, come questa festa della Repubblica sia diventato, insomma, un vero e proprio primo assaggio d'estate, no? Leggevo un po' di curiosità, il 93% degli italiani resterà nel nostro paese, si sceglie soprattutto il mare, seguito dalle località naturalistiche, ma anche le città d'arte sono prese d'assalto. Solo il 7% andrà all'estero. Noi ieri abbiamo fatto una passeggiata in centro a Roma.
1: Era piena di turisti, bello.
0: Così come tutte le grandi città italiane, ma non solo, anche i piccoli borghi, perché sono presi d'assalto, piacciono tanto gli oltre 5.000 borghi italiani. Altro dato impressionante è che questo lungo weekend genererà un giro d'affari di circa 6,9 miliardi di euro tra trasporti, alberghi, ristoranti, gelati, aperitivi, souvenir, capito? Sono soldi che girano, capito?
1: Tanti soldi.
0: Come si spostano gli italiani? La regina resta sempre l'auto, circa 3 vacanzieri su 4 useranno un'automobile, stanno usando l'auto per raggiungere le mete scelte. Tra le curiosità emerge anche che la spesa più importante non è l'albergo ma il cibo. Non risparmiamo nulla sul cibo, dici guarda, voglio concedermi qualcosa in più ma voglio assaggiare il prodotto locale artigianale che costa un po' di più. Ne so qualcosa, che ho mangiato dei salumi romani ieri, buonissimi, ma sono costati veramente tanto, no? Ho detto, sa già sto da ieri, sa già sta cosa.
1: Sì, però sai quando, allora io ritengo una cosa. Allora,
0: attenzione, se tu ritiene,
1: se tu mangi bene, sei soddisfatto, la cifra che ti viene comunque, sì, magari dici mamma mia, è tanto, però sei soddisfatto. Un conto è che io ho mangiato una volta in un ristorante dove ho pagato 50 euro solo da solo e ho mangiato 3 arrosticini.
0: E poi un conto è che
1: 50 euro.
0: Quindi quello non andava bene.
1: No.
0: Vabbè, mettiamo adesso su Radio Kiss Kiss una canzone nuova.
1: Noemi con Tu cosa fai questa sera?

0: 8:40 qui su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti, che tempo farà nelle prossime ore? Importante saperlo magari per gli spostamenti, lo chiediamo ai colleghi di ilmeteo.it. Buongiorno.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Un'altra giornata dominata dall'alta pressione, ma con condizioni più favorevoli ai temporali rispetto agli ultimi giorni. Nelle prossime ore sole prevalente da nord a sud, anche se la nuvolosità tenderà ad aumentare sulle regioni del nord, specie su quelle occidentali, ma senza fenomeni significativi. Nel pomeriggio crescerà il rischio di temporali su Alpi, Prealpi, Appennini e aree interne delle isole maggiori, con possibili sconfinamenti verso le pianure. Temperature massime comprese tra 24 e 33 gradi al nord, tra 26 e 32 al centro, tra 25 e 29 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti!
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Yes, yes.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Kiss, kiss.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
3: Kiss, kiss.
6: Let's go! Da Mike World scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mike World Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MedioWorld.it. MedioWorld.
7: Kiss Kiss. Love you.

0: su Radio Kiss Kiss in cartolina d'Italia con Max Poli e la Litio di domenica 9 e mezzogiorno. Ricordate, questa è Radio Kiss Kiss e la domenica non vediamo l'ora di sentire un po' delle vostre storie, no? Cosa prevede da tradizione, che ne so, famiglia, oppure questo è un weekend particolare per molti di spostamento, per altri già, cioè, gli altri già sono belli che a destinazione, e c'è chi fa anche, come dire, toccate fuga, no? In questa domenica,
1: sì,
0: potendosi permettere magari, che ne so, riposo domani il lunedì perché si fa ponte col 2 di giugno. Allora, un sacco di messaggi di testo, vai la Litti.
1: Allora, sto lavorando, faccio le pulizie in un agriturismo e poi aiuto in cucina. Miria da Attiliano.
0: Buongiorno.
1: Poi, oggi comunione a tutti a San Salvo della cuginetta, auguri Greta.
0: Questo è il periodo, comunioni, matrimoni, tanti.
1: Io alle prese con il lavaggio delle mie due auto, Gerry dalla provincia di Potenza.
0: Lava.
1: Da casa mia in Germania, da Antonino e Teresa, ci mandano una bella foto dei panini, quindi stanno facendo colazione con dei panini.
0: Vabbè, andiamo a Taranto, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno. Noi da Taranto siamo venuti a Tropea, adesso stiamo andando a prendere il traghetto, ci andiamo a mangiare il cannolo siciliano.
1: Sì.
2: Buona domenica a tutti.
1: Anche
3: a
1: voi.
3: Ciao. A tutti.
0: Chissà a voi. Margaret, buongiorno, come va da te?
4: Ciao, buongiorno a tutti. Kiss, Max e Liti.
0: Ciao.
4: Ti seguo sempre con piacere.
0: Grazie.
4: Sono Margaret da Napoli. E niente, il mio fine settimana si divide tra ieri il tour fatto sul lago d'Averno, da Bosco delle Fate con Lucciole, è stata un'esperienza bellissima fatta di sera, e oggi vado a Santa Maria di Castellabate,
0: insomma, quello là del cos'è, benvenuti al sud, no? Quello lì,
1: quanto vorrei, non ci sono ancora andata io.
5: Buongiorno,
0: ci porto io.
5: Siamo Massimo, Anna e la piccola Giorgia, direzione Camerota. Animo.
0: Ciao ragazzi, quanta invidia. Dai, ancora le vostre storie di domenica con un vocale a Radio Kiss Kiss a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Buongiorno e animo.

0: Senti, le bambole di pezza con i porno. Forti ste ragazze.
1: Ma che
0: forti,
1: mi piacciono forti. Tanto a me. Nuova carica.
0: Tra poco da queste ragazze ad altre ragazze, non anticipo nulla, va bene. Siete con Max Poli, la Liti, siamo quelli di Cartoline d'Italia. Ogni domenica, insomma, ci facciamo raccontare, raccontiamo della Domenica degli Italiani. Questa prima ora vi abbiamo chiamato all'appello. C'è chi si sposta, chi ha lavoro, chi rientra e chi rientra prima, che dice non ho avuto il ponte, ma quindi domani lavoro. Però godo comunque di questa bella domenica. Alessandro da Torino, buongiorno. Poi altra persona di rientro, buongiorno, chi
2: buongiorno,
0: c'è?
2: Buongiorno Leti, buongiorno Max.
1: Ciao.
2: Noi rientriamo dalle Cinque Terre in direzione Foggia. Kiss kiss Luca e Lidia.
1: Kiss kiss.
0: Ciao Luca, Lidia. Ciao Cinzia, tu
3: ciao,
0: sei
3: ragazzi, kiss kiss. Cinzia da Peccioli, sono in bottega che sto confezionando bicchieri di fragole, bicchieri frutta da passeggio per i miei clienti.
0: Capito?
3: Ciao ciao a tutti, kiss kiss.
1: Kiss kiss.
0: Sono quelli che costano, no? Che se tu vai in una zona di passeggio, di montagna, di collina, il bicchiere di frutta già pronto costa, non è che roba. Però brava, buon lavoro. Ciao Cinzia, quanto costa? Facci sapere poi. Buongiorno.
4: Ciao, Deborah. Buongiorno, io sto preparando le valigie. Oggi pomeriggio si parte in crociera.
1: Oh, che bello! Sono mai andata in crociera.
0: Ti manca?
1: No, non è che mi manca.
0: No, ti manca fare la crociera.
1: Bravissimo, perché come può mancare una cosa che non hai mai fatto?
0: Sì, non mancare in quel senso, ti manca averla fatta. Vabbè. Messaggi di testo, un sacco.
1: Lo spettacolo di questa mattina alle 5:30 pesca con mio figlio Angelo di 9 anni, appassionato appunto della pesca. Il tutto da Zapponeta. Provincia. Siamo adesso di ritorno a casa. Che bello. Ci manda una foto del mare a quell'ora, alle 5:30. Che bello.
0: Deve essere una tavola, no? Credo.
1: Sì. Poi siamo Francesca e Rita da Civitanova Marche. Noi abbiamo la spiaggia sotto casa. Anche loro ci mandano una foto che sono in spiaggia. Poi noi stiamo andando al Forno Canavese Torino per la prima comunione di Diego, Ciro e Rosetta.
0: Va bene, guarda quanti. Allora,
1: sono tantissimi.
0: Al volo, vai. Chi è? Buongiorno.
5: Ciao Radio Kiss Kiss, buongiorno.
1: Ciao.
5: Noi direzione San Giovanni Rotondo.
0: Oh, bene, bene.
5: Dal nostro Padre Pio.
0: Dai, pronto, buongiorno Roberto.
6: Ciao Radio Kiss Kiss, sapete dove sto andando in questo momento?
0: Ho paura a chiederti.
6: Allora, sto andando a prendere in stazione, che arrivano da Torino, due splendide ragazze che si sono divertite tantissimo al vostro concerto.
0: Oh,
6: quindi si schissa a tutti, siete una famiglia splendida, speciale, siete tutti simpatici, vi adoriamo, continuate così.
0: Grazie.
6: Ciao, buona domenica. Kiss kiss a tutti.
0: Grazie Roberto. Salutaci le tue ragazze che si sono divertite alla prima tappa del Kiss Kiss Way ieri a Torino. Bravissimi tutti i nostri colleghi. Saluto anche Angela, dice voi perché non ci siete? Non lo so, ragazzi, dovrò di chiederlo a noi. Però i nostri colleghi sono stati bravissimi.
1: Sì. Ma anche volevo salutare Simona da Vigliana, sempre Torino, bellissima serata ieri al Kiss Kiss Way.
0: Ci ha mandato anche la foto dei nostri colleghi, che belli che sono tutti.
1: Molto
0: e sei
1: belli,
0: schierati, Pippo e Adriana, Marco e Raff.
1: Sì.
0: E Alfio e Ciro, grazie. Bene. Ragazzi, per l'affetto che dimostrate a Radio Kiss Kiss. Pronti, vi sentiamo ancora tra poco. Prima abbiamo sentito delle ragazze, un gruppo fatto di ragazze, le bambole di pezzo. Ce n'è un altro adesso, queste, vai. Icona Pop o Icon Pop, se preferite. La ricordate? I Love It su Radio Kiss Kiss.

0: Simona da Venezia, la Leti.
1: Ciao,
0: sono
1: Simona.
0: Impegnata con la tradizione veneta, sto cucinando.
1: Beh, normale.
0: E però non ci dici cosa,
1: sì,
0: sai?
1: Sì, infatti, entrate un po' nel dettaglio.
0: Cioè, cosa prevede la tradizione dalle tue parti? Cioè, che tipo, ci sarà sicuramente un ragù, no? Perché sì, il ragù assume diverse declinazioni, chiamiamole così, da regione a regione, dal bolognese al pugliese, al napoletano, al toscano. Quale sarà quello veneto? Raccontalo se vuoi. Il nostro numero è questo, dai.
1: 347-490-0042.
0: E magari accendiamo un po' di sfide culinarie.
1: Mi piace.
0: Sono pronto a pogare con Should I Stay or Should I Go, la canzone dei Clash. Sentite qua.

0: prima domenica del mese di maggio, abbiamo fatto cifra tonda, 31, iniziamo così, giugno di lunedì, precisi.
1: Che mi piace, sai?
0: Belle le cose ordinate, dai.
1: Sì.
0: Allora, buona domenica a tutti, state ascoltando Cartoline d'Italia, siamo i mattinieri, quelli che di solito sono in onda tra le 5 e le 7, Max Foli, Laliti, e di domenica, ecco, siamo quelli che smistano le vostre cartoline d'Italia.
1: Entriamo proprio nella vostra vita della domenica.
0: E quindi condividete con noi un po' la situazione al momento,
1: sì,
0: che siate lavoratori della domenica o che so altre, siete festanti, lavoranti, viaggianti, cosa?
1: Dormienti, non lo so.
0: Vocali
1: tutto
0: al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Ripartiamo dalla musica più bella, dai.

0: ragazzi, dai che ce la possiamo fare in questa domenica mattina, anche perché molti sono riposanti, ci scrivono, saluto,
1: sì, è vero.
0: Però un grande pensiero ai lavoratori della domenica. Cinzia da Bergamo, buongiorno ragazzi, non ci fermiamo mai, anche fino al 2 giugno compreso lavoro, poi avrò una settimana di ferie, grazie per esserci, per aver condiviso parte della tua domenica con noi, grazie. Max e Leoletti, che bella sorpresa sentirvi di sabato, no, è domenica però,
1: di domenica. Vabbè, si è perso un giorno,
0: no,
1: dai.
0: Ci si confonde, capito,
1: sì,
0: con tutti questi ponti.
1: Sì,
0: poi leggevo un dato che noi italiani siamo sempre molto bravi a organizzare le festività, i ponti, siamo pieni di ponti che in altri paesi per esempio non esistono, no? Cioè, però in Italia siamo molto bravi, devo dire. Che c'è? Volevi dire qualcosa?
1: Ho capito, ma è anche giusto, no? Dai. Bisogna riposarsi ogni tanto.
0: Abbiamo un sacco di cartoline da sentire. Buongiorno, Ferrara. Ciao.
2: Ciao a tutti, Riccardo da Ferrara, chissà tutti. Allora, io faccio il ponte, quello di Polesella.
0: Come, con la bici?
2: Col gruppo degli scappati di casa in bici.
0: Ok.
2: Ecco. Chissà tutti.
1: Chissà te.
0: Oh, molti hanno, si dedicano questa domenica allo sport, diciamo. Buongiorno.
3: Ciao Radio Kiss.
1: Ciao.
3: Siamo Giovanni e Michele da Pinerolo. Mm. Stiamo andando al lago di Ambrun a fare kitesurf e windsurf.
1: Oh. Che
3: un
1: bello.
3: Saluto a tutti.
1: Bello sia kite che windsurf.
0: Sono difficili,
1: bello.
0: Però il windsurf l'ho fatto per un bel po', kitesurf non ho usato tanto. Vai, buongiorno.
3: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Aspetta, se Moritz, cosa ridi?
4: Siamo Zaira, Gabriele e Daniele.
0: Ciao Zaira.
4: Siamo veneti, però non stiamo cucinando, stiamo andando a St. Moritz e ci troviamo a Poschiavo.
0: Dai.
4: E siamo a 2300 metri di altezza e vi parlo finché vedo la neve.
0: Mm.
4: Buona domenica a tutti, ciao ciao.
0: Dai, Laletti, so che vuoi dire che la vela da kitesurf non ce la fa a sollevarmi, giusto? Volevi dire quello?
1: Lo vedi che ci arrivi da solo?
0: Certo che ci arrivo, capito. Buongiorno.
5: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Claudia e noi siamo in cinque, stiamo andando a fare 3 giorni di mare a San Benedetto del Tronto.
0: Che bello.
5: Un bacio a tutti, ciao.
0: San Benedetto del Tronto è una delle mie località preferite, la città delle palme. Ricordo fra l'altro di aver mangiato una delle più buone fritture di pesce della mia vita lì. Poi sarà stato un caso, non lo so, ma no, era buono. Sabrina, come va?
6: Animo, Martini.
1: Ciao.
6: Domenica pranzo in famiglia e poi pomeriggio alla ricerca di un posto al fresco, perché qui a Milano fa caldissimo. Bacioni.
1: Un bacio.
0: Poi c'è chi è di cerimonia, un sacco di battesimi.
7: Buongiorno, Radio Kiss Kiss, Daniele da Reggio Emilia. Io avevo organizzato un bellissimo ponte lungo, ma
1: sì,
7: ahimè. Sto andando adesso a Vignola per il battesimo del figlio di una coppia di amici, per cui niente ponte lungo e via di battesimo.
0: Chi
7: schissa a tutti,
1: chi schissa a te.
0: Dai ragazzi.

molto, molto commedia americana questa canzone, sì, no? Ma molto che sono American Pie, quelle robe lì. Non è Andy Warhols, ma è The Dandy Warhols. Ricordate, dal 2002, Bohemian Like You. You go.

0: La canzone di Rama nei mattinieri di Radio Kiss Kiss che alla domenica si trasformano in postini. Cartoline d'Italia con Max e la Liti, tutti voi, 9:30. Ricordate, ogni domenica ci ritroviamo qui, non facciamo altro che ascoltare e condividere le storie che ci raccontate della vostra domenica, la domenica italiana, tra tradizioni, tra rilassamento, tra lavoro,
1: anche
0: di
1: lavoro, tutto, cioè,
0: che prevede la vostra domenica, ma siamo pieni di messaggi, quindi messaggi di testo vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Chiaramente, oltre ad annunciarli, li leggiamo.
1: Certo, ovvio, un saluto da Neuchâtel, Svizzera.
0: Neuchâtel, come Neuchâtel. No, Neuchâtel. Sì.
1: Questa mattina si toglie l'erbaccia nell'orto, Arcangelo. Poi oggi è il 16° compleanno di mia figlia Chiara e sono tutta presa nella preparazione del pranzo e della torta. Mary d'Avellino ci manda anche una bella foto della torta. Se riesci a farla pure per me, Mary, perché è bellissima.
0: Ma pezzi sempre.
1: Stiamo raccogliendo i pomodori. Luca e Enza da Fondi.
0: Perché Enza?
1: Enza.
0: Ah, ecco.
1: Ma ho capito.
2: Io non sono d'accordo con questa cosa.
3: No, Max, non mi sta bene.
0: Allora, ragazzi, non mi sta bene nulla. Non si può sentire Enza.
1: Vabbè, mi è uscito Enza, va bene. Io sto lavorando nel mio vigneto, Antonio. Siamo in autostrada direzione Castellammare di Stabia. Mare e ultimi dettagli per il matrimonio. Salvatore,
0: Enza!
1: Francesca.
0: Signora Enza
1: e Ludovica.
0: No, scusate, no, sto vedendo se funziona così. Funziona.
1: Lei smetti di prendermi in giro.
0: Vabbè, sì.
1: Ti tiro una scarpa. Noi corsetta mattutina in Salente e poi mare a Torre dell'Orso. C'è mai stato a Torre dell'Orso?
4: Sì. Ma chi è che va da patente va a radio?
0: Non lo so, stiamo ancora oggi, a fase scuola guida, vai.
1: Oggi
0: vai,
1: si mangiano i famosi bigoli con il ragù di anatra. Per il 2 giugno sarò lavorante anche io. Faccio il commercialista Fabio.
0: Dai, una figa di messaggi di testo, bello. Tra poco le sentiamo di vocali invece. Cosa prevede questa domenica? Semplice per rispondere. Messaggi di testo, meglio ancora se vocali a sto giro. Questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: A sto giro,
1: A sto giro.

0: Ecco la refurtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli. Kiss, kiss.
2: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
3: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
4: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Kiss, kiss. Mangi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Kiss, kiss. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
7: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
8: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
7: Oh, Contacta, adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Chi

0: su Radio Kiss Kiss, dalle agenzie spuntano un sacco di dati sui vacanzieri di giugno, no? Leggevamo dati che riguardano cos'era appunto questo ponte del 2 giugno, ma ero colpito anche
1: da cosa?
0: Da chi sceglie proprio di fare le vacanze a giugno, sono tantissimi.
1: Ma giugno è bello,
0: Sì, vabbè, però non tutti possono permetterlo. In che senso? Che molti purtroppo sono obbligati dalle aziende
1: alla chiusura aziendale, quella di agosto,
0: d'agosto,
1: certo,
0: e allora...
1: quella che è la settimana prima di Ferragosto e quella dopo, perché in teoria sono due settimane.
0: Secondo sempre Federalberghi, riferendosi chiaramente, l'ultimo spunto è quello del 2025, l'ultimo dato ufficiale, circa 15 milioni di italiani sceglieranno appunto le vacanze nel mese di giugno, sono tanti, non pochi. La tendenza è chiara, la stagione turistica non inizia più a luglio ma a giugno, e quindi c'è una buona fetta di italiani che andrà in vacanza. Ma aspetta, siamo sicuri 15 milioni sono tanti? Comunque, perché meno folla, prezzi più accessibili, è clima perfetto, e potendo scegliere tutti sceglieremo giugno. Vabbè, però purtroppo
1: certo, poi dipende sempre dal tipo di lavoro che fai, ovvio. Però io ho fatto almeno con la mia famiglia in passato, ma tante vacanze a giugno, è il periodo veramente più bello. Perché non c'è la calca, non c'è nulla, il mare è ancora bello pulito.
0: Allora, in totale i vacanzieri italiani saranno circa 36 milioni quest'estate, ma giugno pisa per 15 milioni, sì, è confermato. Vedi? Il dato.
1: E
0: 16
1: tanti.
0: Milioni a luglio, il resto agosto, gran parte d'agosto, quindi praticamente la maggior parte, come sempre, a mese d'agosto per le grandi chiusure aziendali.
1: Sì.
0: Grazie a chi ci scrive e ci manda già le foto delle vacanze che iniziano questo fine settimana. Vi invidiamo molto e tra poco vi sentiamo ancora. E qualche messaggio di testo.
1: Oh,
0: però,
1: ne ho tantissimi.
0: Pieni. Vai, saluto.
1: Allora,
0: vai.
1: Oggi preparazione della piscina. Se c'è qualcuno disponibile per aiuto a fine lavoro, verrà offerto il pranzo. Malo Redus e maialetta arrosto. Daniele da Cagliari. Mi sta chiedendo aiuto per la piscina. Sto rientrando per caricare questa sera per il rientro a casa e poi ferie. Venerdì si sposa mio figlio Mimmo dalla provincia di Catanzaro.
0: Sulla piscina mi ricordo un video che è diventato famoso sui social: la sera l'Iempo, no, la mattina la Iempo, la sera la sbaccando, cioè quella è meravigliosa, ti mando quella persona lì. Mettiamo Jason Derulo, dai, su Radio Kiss Kiss, insieme fino alle 12.

0: siete con Radio Kiss Kiss, i mattinieri alla domenica, cartolina d'Italia, Max Foli, la Liti e tutti voi pronti, vocali e subito on air. Ci raccontate la vostra domenica, questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: Buongiorno, chi c'è?
2: Io le vacanze diciamo che le faccio un po' spezzettate, fare le classiche 10 giorni. Per me sono forse anche troppo, nel senso che dopo un po'
1: ti stanchi,
2: sento bisogno di tornare a casa.
0: Ma sai che anch'io dopo un po' voglio le mie cose. Vabbè, andiamo.
3: Buongiorno Max, buongiorno Leti, qua si lavora, siamo in zona Villa Simius.
0: Che bello,
3: è la prima domenica
0: foto
3: che la vedo veramente piena.
1: Che mamma bello.
0: Ho visto la foto che ci hai mandato, grazie, spettacolare Villa Simius, mamma mia.
4: Ciao Radio Kiss Kiss, io sono Giada e sto andando a un matrimonio a Camposanto.
0: Bene,
4: con mio
0: bene.
4: Ciao,
0: un sacco di matrimoni, un sacco di cerimonie, ma anche sport.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
5: Allora, sapete dove stiamo andando?
1: Dove?
5: Sto portando mio figlio che gioca il calcio in carrozzina elettrica a Lecce. Vamos!
1: Vamos!
5: Vincita, vincita! Forza Ultra Sport!
0: Forza ragazzi! Firenze, al lavoro? Cosa fate a Firenze? Come siete messi? Anzi, tu.
6: Buongiorno, un saluto da Filomena e Riccardo dal ristorante Nacchero Firenze. Buona domenica!
7: Noi si lavora anche oggi. Kiss kiss a tutti!
1: Vai. Kiss kiss a voi!
0: Pronto? Gallarate?
8: Buongiorno Kiss Kiss, siamo Patrizia e Salvatore da Gallarate. Noi siamo in viaggio verso Modena perché oggi giornata gara dei cani pitbull.
1: Oh che bello! Che
9: ciao, sono Gigi.
0: Oh Gigi,
9: che parto dal Gargano direzione Fasano, ma non vado allo zoo, anche se con me porto un bel cagnollone.
0: Ma una bestia.
9: Vado a trovare degli amici e soprattutto porto con me un impasto per pizza, perché stasera faccio la pizza per tutti.
0: Ah,
9: e quindi niente, Fasano, pizza. E poi domani torniamo.
0: Sei una favola,
1: bello,
0: veramente.
1: Quindi
0: dai,
1: ha preparato lui tutto l'impasto.
0: Va bene, facciamo un'altra raffica di messaggi tra poco. Questo è il numero
1: 347 490 0042.

0: Mezzogiorno insieme, tra poco ancora con tutti i vostri contenuti di cui abbiamo bisogno, la Leti.
1: È certo che abbiamo bisogno, certo. Ovvio.
0: Con rinnovato entusiasmo, ricordi il numero perché tra un po' c'è un'altra raffica.
1: 347-490-0042.
0: E come nostra abitudine adesso vi facciamo ascoltare, sì, come ogni ora, una novità. Di chi si tratta?
1: Bresh con Davio.

0: Ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
2: Salve.
0: Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Kiss Kiss.
9: So

0: Olivia Dean, It's So Easy to Fall in Love. Su Radio Kiss Kiss, buona domenica a tutti, ultima domenica di questo mese di maggio. Cartoline d'Italia, quelli della mattina presto, Max Poli, la Liti, i mattinieri, Kiss Kiss, la domenica. Siamo i vostri postini, smistiamo le vostre storie, i vostri vocali, ci raccontate la domenica di lavoro, di relax, di spostamenti. Qual è la situazione, la Liti?
1: Qual è la mia lavorativa?
0: Dicevo, la Liti, parlavo degli ascoltatori.
1: Ma sono misti, sai, c'è chi lavora, c'è chi sta spostando, chi va soprattutto a cerimonie, comunioni e matrimoni.
0: È vero, tantissimo. Cosa si fa a Ravenna stamattina? Ce lo racconta un'ascoltatrice, dai.
2: Ciao Radio Kiss, la nostra cartolina arriva da Ravenna, dove passeremo il weekend lungo per festeggiare in ritardo il mio compleanno. Kiss a tutti da Sara e Luca.
1: Kiss a voi.
0: Ciao Luca, buon compleanno.
3: Buongiorno Max, buongiorno Leti, stiamo andando al mare.
0: Capisco l'entusiasmo, sai, tante cerimonie dicevi, senti.
4: Nina da Brindisi, è un periodo di cerimonie e quindi si lavora anche la domenica. Kiss a tutti.
0: Stiamo in Puglia, vai.
5: Buongiorno Radio Kiss, sono Luca della provincia di Lecce. Io e la mia amata famiglia stiamo andando da amici a mangiare pesce.
0: Ci sta. Noi dopo mangiamo carne?
1: Sì, la facciamo Liti. La grigliata.
0: La Liti, la grigliata fa, capito?
6: Ciao la Liti!
1: Ciao!
6: È sempre bello sentirvi, madonna santa.
0: Che
6: emozione! Sento parte di una grande famiglia. Animo, animo!
1: Animo!
6: No, adesso io sono in ospedale oggi con mamma. Però tutto bene, dai.
0: Dai,
6: okay.
0: Auguri alla mamma,
1: un
0: allora.
1: A voi.
0: Dai. Grazie ancora, Cartolini d'Italia. Tra poco su Radio Kiss Kiss insieme fino a.

0: questo, la Leti ha preso Gabbani,
1: Sì, ha preso.
0: Summer Funk su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti, buona domenica. Guarda quante storie che ci state raccontando questa domenica. Chi è? Brescia.
2: Ciao, vai. Sono Daniela da Brescia.
1: Ciao Daniela.
2: Sto andando a casa del mio compagno a mangiare la grigliata.
1: Buona.
2: Qual è il problema? Che la casa è in ristrutturazione. Abbiamo solo l'acqua fuori e sinceramente non so neanche se abbiamo la corrente in questo periodo. Il sole scotta e l'amore, cosa fa fare l'amore?
1: Però
0: si dice due cuori a una capanna, il necessario
1: la griglia, c'è. Però la grigliata non serve corrente. Cioè avete l'acqua fuori se vi serve da rinfrescarvi. Qual è il
0: dipende
1: problema?
0: Dipende se la griglia è elettrica, se gli serve.
1: Ma non credo, dai.
0: Ci sono anche cose, riti, eventi che si consumano nei piccoli comuni, come per esempio l'infiorata. La conosci? Sì.
3: Buongiorno, ti schissa tutti. Qui a Campobasso oggi c'è l'infiorata, l'ultimo giorno del mese di maggio. C'è questa tradizione, poi nel pomeriggio uscirà la Madonna dei Monti. Chissà a tutti.
0: Bello, ciao, grazie per averci raccontato questa
1: lei
0: cosa.
1: Lei è Lucia, immagino, giusto? Perché ci ha mandato due foto dell'infiorata praticamente lungo la via.
0: Raccontale come descrivi. Ecco.
1: Ma sono dei quadri a terra con dei fiori, cioè qualcosa di meraviglioso, è bellissimo.
0: Bello. Noi qui abbiamo la Leti che spunta dal tavolo, ma non la Madonna, non lo so, spunta un attimo. La Leti.
1: Ok, io vado via. La smetti.
0: Poi c'è chi fa una domenica alternativa anche per stare, diciamo, per non vedere certe persone. Mettiamola così, guarda.
4: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Leandro da Battipaglia, insieme ai miei figli Simone Alessio e mia moglie Annalisa. Ce ne andiamo al mare perché non vogliamo vedere i nostri vicini che ci stanno sulle Kiss Kiss.
0: Capito? Vabbè.
5: Ciao raga, Kiss Kiss. Oggi a cavallo tra i boschi dell'Etna.
1: Che bello. Vi invidio.
0: Ragazzi,
1: Max
0: vabbè.
1: Non mi porta mai a cavallo.
0: In Germania, che te devo portare io?
6: Buongiorno Kiss Kiss da Antonio e Teresa.
1: Ciao.
6: Da Stoccarda noi andiamo al lago di Costanza a mangiarci una pizza. E qua finalmente oggi è una bella giornata. Che schizza a tutti.
1: Che schizza a te.
0: Come sarà la pizza in Germania? Come sarà?
1: non voglio farmela questa domanda.
0: Vabbè, sarà buona magari.
1: Sì.
0: Tanti pizzaioli italiani lì. Va bene, buongiorno da Radio Kiss Kiss.

0: Miracoli in Italia con Max Poli e Leliti. Tra poco torniamo a sentire, abbiamo una terza ora davvero ricca,
1: piena,
0: un sacco di storie. Devo dire, saluto tutti quelli che stanno andando al Mugello, che c'è la MotoGP, fra l'altro con Bezzecchi in pole position, cioè, quindi bene. Gli altri italiani cosa sono? Aspetta, Bagnaia, Di Gian Antonio sesto e settimo, quindi speriamo bene, dai, non in caso. Grazie, ci state raccontando la vostra domenica, fatelo ancora questo numero
1: 347 490 0042.
0: E adesso dal 1989 She Drive Me Crazy, Fire and Cannibals.

0: 1989, pronti a ripartire nuova ora insieme. Le 11 di questa domenica 31 di maggio, un saluto da Max Poli, la Liti.
1: Buongiorno.
0: Buona domenica anche alla regia.
1: Ciao regia. Ciao Gigi.
0: Grande Gigi. Allora, pronti perché tra poco vi coinvolgiamo ancora una volta con le vostre storie, con la domenica degli italiani. Cosa prevede questa domenica? Di lavoro, di spostamento, di relax? Siete sì. quelli del ponte del 2 giugno? Non se ne parla proprio. Ecco, condividete un po' con noi. Tra poco vediamo anche un po' delle, diciamo, delle tematiche più specifiche, no? Tipo, ecco, quest'ora c'è la ricetta inevitabile. Cioè la ricetta della domenica, cioè cosa prevede più che altro il vostro menù in questa giornata. Ne parliamo tra poco, ora Another 54 Ultra, talk to you.

0: Quante cose buone che se mangiano, insomma, ragazzi.
1: Sì.
0: Buona domenica a tutti, 31 di maggio, Max Fori, la Leti, cartoline d'Italia. Raccontateci un po' come va questa domenica. Vuoi dare delle tracce, la Leti, delle indicazioni?
1: Allora, intanto sì, salvare questo numero che è importante, sennò altrimenti come ci possono scriverci? 347 490 0042 e poi appunto mandarci un bel messaggio vocale di testo. Cosa state facendo in questo momento? Sono le 11:04. State cucinando, state lavorando, state poltrendo sul divano, su un'amaca, su fuori, sai, senza fare nulla.
0: Allora,
1: state guardando la gente che lavora cucinando.
0: Tutte queste domande. Sì. Poi ci chiama Danilo, dice: oh, troppe domande. Allora, alcune tra le sagre più interessanti si tengono in questo periodo. C'è la ciliegia che trionfa ovunque.
1: Che te la fanno pagare pure cara, però.
0: Però la ciliegia, che ne so, dalla Toscana, 4 e 7 giugno, degustazione dolci e prodotti tipici del territorio per la ciliegia. In Puglia c'è uno degli appuntamenti più famosi, no? Dedicati alla ciliegia. In Emilia Romagna, insomma, ci sono tante regioni dove la ciliegia è un'eccellenza. E quindi vado per ciliegia io, dopo ho deciso, le vado a cercare.
1: Vai, dai! Però, io non ti seguo però.
0: Avete appuntamenti con sagre, eventi legati alla ciliegia o altro? Raccontato, questa è un'altra delle tracce che vediamo in questa domenica.

0: Amore è la canzone di Lisa.
1: La freccia via veloce come su una moto, la bellezza fugge, scattare una foto.
0: Non ha capito? Naga.
2: Hanno capito.
0: 11 minuti, sì. Buona domenica 31 di maggio, siete con Max Poli.
2: E la Lippi.
0: 9 e mezzogiorno, ogni domenica ricordate su Kiss Kiss Cartoline d'Italia, queste sono le vostre cartoline vocali.
3: Buongiorno da Kiss Kiss, Massimo San Giacomo di Schiavoni, un saluto a tutti voi. Sono il vice sindaco e un saluto a tutti i bimbi che oggi fanno la prima comunione.
0: Grande vice sindaco, un saluto.
2: Un saluto.
4: Ciao Radio Kiss Kiss, noi siamo in coda per andare alla tintarelleria.
0: Cos'è?
4: Un saluto da Miriam, Lisa e Andrea.
2: Tintarelleria.
0: Sarà un locale?
5: Buongiorno ragazzi, buona domenica. Ciao. Sono Francesca e sono qui a Baia Domizia a lavorare come commessa in un negozio di abbigliamento. E nulla, vi aspetto il 12 e il 13 giugno qui a Kiss Kiss Way.
0: Non è vero, prossima tappa.
5: Per partecipare, sì, di poter vedere gli artisti che ci saranno. Un abbraccio grande e Kiss Kiss.
0: Ciao, un saluto.
2: Ciao,
0: pensateci bene, però la tintarelleria sarà un lido, un bagno, no?
2: Forse, cioè
0: dovrebbe prendere
2: il sole. Il nome,
0: va,
2: sì.
0: Va bene. Andiamo a Campobasso. Come
6: buongiorno,
0: va?
6: Siamo Raffaella, ciao. Alice e Miriam e siamo della provincia di Campobasso. Stiamo andando ad una comunione. Buona domenica.
0: Di anche cerimonia, ciao,
7: sono Alice, un ciccio da del Tor, la mia domenica lavorare in Italia. Un abbraccio a tutti, Kiss Kiss a tutti.
0: Buon lavoro,
2: Kiss Kiss a te.
0: C'è chi torna dalla crociera.
8: Ciao Radio Kiss Kiss, noi dopo 8 giorni di crociera sul Mediterraneo,
2: beh,
8: stiamo tornando a casa a Palmoli, Rossella, Donato, la piccola Seila e piccolo Manuel.
2: Quanti chili in più?
0: Non lo so, si mangia.
9: Ciao Radio Kiss Kiss, siamo Giorgio e Silvio in macchina da Cervaro, ma stamattina direzione,
2: sì,
9: Sperlonga.
2: Che bello,
9: per una bellissima giornata di mare.
0: C'è tutta sta ragazza, c'è una cosa che non ti piace.
2: No, bella.
10: Ciao
2: Sperlonga.
10: Radio Kiss Kiss, sono Taira.
2: Ciao.
10: Partenza da Solopaca, provincia di Benevento, con destinazione Napoli, Caserta e poi Benevento. Facciamo spettacoli circensi nelle cerimonie, quindi diciamo che siamo di cerimonia, ma non a mangiare. Siamo con il nostro toast che ci passa il nutrizionista la domenica.
0: Ha capito.
10: Buona domenica.
2: Mi daranno da mangiare però la cerimonia, no?
0: Ha capito, il nutrizionista gli ha dato il toast. Dici, questo devi mangiare.
2: Ma che palle, ho capito, ma tu vai a un matrimonio, a una cerimonia dove vedi mangiare buffet, che te mangi un toast?
0: Non puoi. Poi capito, sta solo opaca, la si beve pure il vino buono, quindi va bene così.
2: Dai,
0: buona domenica da Radio Kiss.

0: Chi scrisse a te che sai che nella vita non esiste un solo treno da prendere e che scegli tu su quale salire. Chi scrisse a te che vivi il lavoro come un piacere, che riesci a tirare fuori tutta la tua creatività. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te.

0: Fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
1: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Kiss Kiss.

0: visti da queste parti. Basta, basta, raga, troppo, troppo.
1: E vabbè, quando è poco, quando è troppo. Mamma mia, non ti sta bene nulla.
0: Buona domenica 31 di maggio, 11:23 minuti, siete con Radio Kiss Kiss, siamo in mattiniere la domenica, cartoline d'Italia, questi siete voi, abbiamo parlato delle sagre, di ciliegie e altro, buona. senti, la ciliegia torna.
2: Noi siamo Dalila e Stefano, stiamo andando alla fiera della ciliegia a Conversano, la giornata è bellissima. Con mia figlia Matilde e un'amichetta Esmeralda. Andiamo a mangiare tante ciliegie. Buona giornata a voi e buona bella musica.
0: Quale, grazie, un abbraccio. La musica più bella di Kiss Kiss. Quali ciliegie? E quale qualità? No, ci sono diverse. Poi
1: mamma
0: uno
1: ha
0: le sue. No, perché me le vado a comprare, mi ha fatto ogni fame. Andiamo.
1: Scusate, quale piace?
3: Ciao Max, ciao Leti, Giuseppe da Giovinazzo.

0: Giovinazzo!
1: Ciao Giuseppe!
0: Max Leti, io vi aspetto, perché Giovinazzo è un borgo veramente fantastico.
2: La Puglia, è
0: io
2: Puglia,
0: invece,
2: no Giovinazzo?
0: La mia dolce metà, stiamo andando proprio lì, a Giovinazzo, a fare una bella passeggiata sul lungomare.
1: Che bello!
0: E che dirvi, le nostre specialità vi aspettano. Un abbraccio forte!
2: Sì, Giovinazzo, Bari, grazie. Ragazzi, in tempo reale, quanto costano al chilo le ciliegie? Dai, al volo, al volo. Cioè, città da dove ci seguite e costo al chilo per le ciliegie, 8 euro al chilo, Roma 8 euro al chilo,
1: sì, 9 euro anche
2: pure
1: Roma.
2: 9 euro, quindi 347 sì. 490 0042, quanto costano le ciliegie al chilo nella vostra città, comune, provincia? Davide a Milano 12 euro, raga, mamma, poi dipende dalla qualità pure,
1: ma le ciliegie costano,
2: lo so, però beh, così tanto,
1: a Cagliari 6.
2: Cagliari 6, dai, gli altri li giochiamo tra poco, dai, perfetto, sì. Così siete anche un po' termometro appunto per noi sul territorio, dai,
3: la famiglia,
2: forza ragazzi, forza.

0: Dracula, Dracula. Kevin Pala e Jenny, la canzone si intitola Dracula.
1: Ma sì, loro Dracula.
0: Lei canta Dracula.
1: Dracula.
0: Cioè, sembrava Traculella, no?
1: La ma dai, ma che Traculella, Dracula.
0: Che a Roma, come le chiami? Le spuntature.
1: Spuntature di maiale.
0: Le costine di maiale, no?
1: Spuntature di maiale. Da voi si chiamano Traculella.
0: Ma da voi dove?
1: Napoli. Campania. Cioè,
0: io
1: sì.
0: Sono campano, però no, dico. Ma altrove anche... si chiamano spuntature. No, costine. Le costine,
1: no,
0: di maiale.
1: No, si chiamano spuntature.
0: Vabbè, ognuno.
1: Ma vabbè. Perché, scusami, tu non sei romano, ma perché devi stare a sindacare come si chiamano da noi? Ti dico, si chiamano spuntature.
2: Ciao Max e Leti, siamo Francesca e
3: Gino.
2: Ciao. Da Cava dei Tirreni, da noi le ciliegie, quelle grandi, costano 5 euro al chilo. Cioè,
0: guarda,
2: ciao a tutti.
0: La differenza con Terni in Umbria, 15 euro al chilo.
1: Padova 13,
0: Dani.
1: Pensa un po'.
0: Però chiudiamo sta parentesi dei prezzi, sì, grazie, sì. Siete stati carinissimi. Buongiorno, come va la domenica?
4: Il traffico per trovare il parcheggio al Mugello.
0: Ah, state andando a vedere la MotoGP, bene. Dai. Che si mangia oggi, ragazzi?
5: Ciao Leti, noi stamattina andiamo di pesce. Vi ho mandato già qualche foto. Un abbraccio da Marco di Mercato San Severino. Ciao,
1: un abbraccio.
5: Ragazzi.
0: Andiamo in Sicilia.
6: Ciao raga, kiss kiss. Oggi a cavallo tra i boschi dell'Etna.
0: Suggestivo. Aspetta che c'è
1: se vuoi
0: chi fa un po' di studio, un po' di mare.
7: Buongiorno, cioè... buona domenica Radio Kiss Kiss. Sono in macchina con la mia amica Jessica. Stiamo andando in questo momento a studiare il flauto e il pomeriggio a buttarci al mare. Kiss Kiss a tutti.
0: Poi messaggi.
1: Si corre dietro i figli, scappiamo dallo stage di danza al corso di equitazione in vostra compagnia, Domenico. Questa mattina ho fatto 5 kg di confetture di albicocche, che è la preferita di mia figlia Barbara da Milano.
0: Vabbè, andiamo dai ragazzi. Mi ricordo anche le domeniche appresso ai figli per le corse, i tornei, le partite di calcio. Che ricordi mi avete acceso?

0: nostro New Kiss di Mew, una delle partecipanti ad Amici, una delle voci dark, però non di questa edizione, le precedenti,
1: quindi
0: è brava, veramente brava.
1: Brava, mi piace, anche bella, mi piace molto.
0: Mi piace il look tatuato che c'ha, la Leti, tu che sei tutta tatuata.
1: Io sono tatuata, quindi sì.
0: Io no, siccome
1: tutta, no, mancano ancora dei punti che
0: io
1: non
0: voglio
1: tatuata.
0: Tenere il fisico perfetto come Cristiano Ronaldo, che ha detto che non fa neanche un tatuaggio.
1: Hai proprio il fisico da Cristiano Ronaldo. Hai ragione.
0: Guarda,
1: sì, hai ragione.
0: Mi metto anche di profilo, vedi?
1: Ma basta crederci, Basta crederci.
0: Devo lasciare tutto in tonso, devo essere preciso. Allora, cosa fate voi? C'è gente che è nel traffico, c'è chi fa altre cose, come per esempio.
2: Aiocchi schis, come Nemo. Saluti da Carlo Forte.
1: Ciao.
2: Giro tonno tutto il giorno. Aio?
0: Pronto? Buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, dalla mia parte io abito a Sant'Agata dei Goti, provincia di Benevento.
1: Sì.
2: E ciliegie spaziano dai 3-4 euro al chilo.
0: Magari.
2: Ma sì. Io abito in campagna.
0: Vabbè, è normale, ci sta.
2: Dei coltivatori fianco casa mia.
0: Sono il famoso chilometro zero, no? Vabbè, pronto.
3: Siamo di ritorno dalla crociera. Ci aspettano 6 ore di macchina da Civitavecchia verso Brindisi.
0: Però
3: un saluto a chi schissa a tutti.
1: Un saluto.
0: Sì, c'è il dispiacere, sai, di aver interrotto la vacanza, nel senso che è finita, però poi torni comunque a casa soddisfatto.
1: Sì,
0: no?
1: È vero, dai. Vabbè,
0: quanti messaggi di testo hai? Veloci due, ce la fai?
1: Sì, ce la faccio. Allora, io e il mio compagno stiamo andando a Lucignano, alla Maggiolata, Ilaria dalla provincia di Arezzo. Io e la mia fidanzata Marica stiamo andando al mare a Fondi, poi
0: non a fondo al mare,
1: no, a Fondi.
0: Latina.
1: Oggi ultimo giorno di ferie, domani si ricomincia voglia zero Sabri.
0: Vabbè, dai, che ce la puoi fare Sabri. Ragazzi, non potevi iniziare direttamente mercoledì, facevi il ponte del 2 giugno. Dai, c'è la raffica finale. Saluti, storie e vita da persone della domenica, da Cartoline d'Italia, vocali e messaggi di testo allo nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Vi leggiamo e ascoltiamo tra poco su Radio Kiss Kiss.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
10: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
11: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: ce la fai.
1: Tu farti una camomilla?
0: Alex Warren con Fever Dream. Che c'hai contro di me stamattina?
1: No, devi farti una camomilla, sei agitato, dai, calma.
0: Ma sentivo il ritmo della musica, dai.
1: No, no, no, per quello che mi hai detto fuori onda. Ma te sei veramente,
0: Cosa ho detto?
1: Ti faccio una bella camomilla.
0: Vabbè,
1: dopo.
0: Pronto, buongiorno, cosa ho detto? Chi è?
2: Ciao ragazzi, ciao. Sono Flavia da Ferrara. Ho portato mio figlio al teatro comunale a fare le prove generali. Dello spettacolo che ha questa sera.
0: Oh, che fa, che fa? Si mette in scena.
2: Poi io tornerò logicamente a vederlo. Figlio unico, vuol che non vada. Alle 8:30.
0: Perfetto, buon divertimento teatro.
3: Buongiorno Kiss Kiss, sono Beatrice, sono al lavoro e da mangiare ne fa mio Simone. E fa un'insalatona.
0: Insalatone no, però di domenica, dai, la lasagna, il ragù, qualcosa di più pesante.
4: Ciao Max e Leri.
1: Ciao.
4: Io sono Giulia, ho 7 anni e mezzo e vengo da Belluno.
0: Oh, bene,
4: ora
0: Giulia.
4: Sto andando a Caorle insieme alla mia famiglia.
0: Caorle,
4: ciao.
0: Vai, salutaci Caorle. Pronto, buongiorno.
5: Buongiorno Kiss Kiss, mi trovo esattamente sul lungomare di Rito di Ostia.
1: Sì.
5: In bici.
0: Qui vicino, dai.
5: In attesa che passi il Giro d'Italia.
1: Oh,
5: buona domenica.
1: Buona
5: da
1: domenica.
5: Francesco.
1: Ciao.
0: Pronti che facciamo una raffica tra poco.
6: Buongiorno a tutti. Sono Claudio, Maria Rita, Gabri e Arturo. Siamo di ritorno da una vacanza a Reggio Calabria e stiamo ritornando a Benevento percorrendo tutta la statale 18.
0: Forza, forza e coraggio. Buongiorno, ragazzi.
1: Ciao.
7: Io ho mandato la mia cartolina direttamente da Porto Verde. Buona estate a tutti.
0: Porto Verde, Monopoli, bello, le calette,
1: sì,
0: di Monopoli che sono meravigliose, che conosciamo bene, va bene. Allora, ci prepariamo per la raffica finale, quindi raffica veloce, cartolini espresse da questo momento, nome, città, dove siete, qual è che prevede la vostra domenica, e siete a lavoro, in vacanza, in viaggio, spostamenti, cosa? Raccontatelo con un vocale a questo numero.
1: 347 490 0042.
8: È un po' di tempo.

0: Buon vento!
1: Bella questa collaborazione, Giovanotti sì. Alfa, siamo pronti ragazzi, tocca a voi, raffica veloce, sì. Di saluti in diretta su Radio Kiss Kiss, i vostri vocali
2: 347 490 0042,
1: le ultime cartoline di questa domenica, vai.
3: Ciao, siamo Katia e Walter da Ciao. Cantù, provincia di Como, toccata e fuga, Villa Piana, Calabria, 3 giorni intensissimi, ciao Kiss Kiss.
2: Ciao
1: Kiss Kiss a te. Davide da Bologna, no, c'era, no, lo saluto Davide solo, sì. Vai, buongiorno.
4: Buongiorno, Miri da Monopoli.
2: Ciao.
1: La mia ciao, saluto, pronto, aspetta che ce n'ho tante, sì. Chi è?
5: Ciao a tutti dalla Puglia, sono in macchina, sto andando a Monopoli. Finalmente stacchiamo un po' la spina, io e la mia compagna Pappa Vecchia da Molfetta.
1: Pappa Vecchia si chiama? Sì. Ma se un nomignolo pezzeggiativo.
6: Siamo di ritorno dalla crociera. Dai. Ci aspettano 6 ore di macchina da Civitavecchia verso Brindisi. Un saluto a Kiss Kiss a tutti.
2: Un Dai. Saluto.
1: Aspetta, pronto? Sì. Chi è? Vai, pronto.
7: Ciao, Radio Kiss Kiss, da me, la mia famiglia, mio figlio, la mia ragazza e il mio cagnolino.
1: Ma tu chi?
7: Noi siamo in viaggio, siamo sì. diretti da Napoli a Agropoli. Buona domenica a tutti e Kiss Kiss.
1: Da me, lo conoscono da tutti me. Tanto. Vai, buongiorno. Chi è?
8: Buongiorno, Sabino da Andrea.
2: Ciao, Sabino.
8: Direzione Castellaneta Marina.
1: Con rinnovato entusiasmo, pronto?
9: Buongiorno
1: vai.
9: Ragazzi di Kiss. Noi siamo in viaggio come tanti, però sì. la nostra destinazione è Bologna. Stiamo andando al concerto di Metallica. Facciamo sosta a Firenze, wow. Milano e poi Bologna.
2: Che bel concerto!
9: Vi salutiamo, Kiss Kiss.
1: Ho capito bene, c'erano i Metallica, me li sono persi.
10: Buongiorno,
1: mannaggio.
10: Radio Kiss Kiss. Siamo Aurora, Sara e Giulia.
11: Ciao!
10: E siamo in viaggio verso Saint-Tropez. Ciao!
1: Saint-Tropez.
12: Ciao, sono Angelo da Giovinazzo e sto andando a Padre Pio.
1: Vai, pronto?
13: Ciao, Radio Kiss. Sono Vanessa e sono qui con il mio compagno Francesco. Stiamo tornando dalle vacanze del Salento in cui mi ha chiesto di sposarlo e io giustamente ho risposto un bel sì. Ciao!
1: Auguri!
2: Auguri!
1: Ho capito bene, mi ha chiesto di sposarmi
2: sì,
1: e io ho detto sì.
2: Sì.
1: Sei sicura? Ha controllato.
2: Ma dai, lasciala stare.
1: Hai chiesto
2: sì.
1: l'unico, qualcosa. Ma... Pronto?
14: Ciao, sono Marta e vengo da Salerno e ho 10 anni.
1: Ho una
14: sorellina che si chiama Giulia. Dai. E oggi siamo partiti da Salerno perché andiamo a Gardaland, perché domani è il mio compleanno e faccio 11 anni.
1: Bene.
15: Ciao Radio Kiss Kiss, sono
2: Ciao.
15: Stefano da Latina. Con mamma e papà stiamo andando a Idri a trovare la nonna.
1: Ma giusto?
15: Ciao.
2: Ciao.
16: Ciao Radio Kiss Kiss, io sono Alex e sto andando alla Grano a trovare mia sorella.
1: Vai, pronto? Chi è?
17: Ciao Radio Kiss Kiss, siamo Filippo e Chiara e stiamo andando a Bari a mangiare il polipo con le mani.
1: Hai capito? Buono, che gli dai una mozzicata in testa. Gigi, che faccio? Posso chiudere? Vanno bene i tempi? Vai, perfetto. Vai, andiamo con l'ultima canzone, anzi,

0: biondi. Noi mattinieri, Max Poli e la Liti con
1: torniamo
0: Cartoline
1: domani.
0: D'Italia.
1: Domenica
0: 9:30
1: però
0: domani.
1: I mattinieri, dalle 5 alle 7.
0: Perché si alza molto presto.
1: Sì.
0: Vi lasciamo con i Police Walking on the Moon. Che chiaramente vi auguriamo una fantastica domenica per quel che ne resta.
1: È un ponte fantastico.
0: È vero. Happy Ponte, allora.
1: Happy
0: da Max
1: Poli
0: e la Liti.

0: Infatti noi tra pochissimo in diretta con Mario Biondi, il super ospite di Fuori Tutto di questa puntata di questa domenica, tra poco.
1: Buona domenica e bentrovati all'ascolto. Donald Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran ed ha inviato le modifiche a Teheran per una valutazione. Lo scrive il New York Times. In particolare, il presidente americano vuole un impegno concreto della Repubblica Islamica sul nucleare fin da questo memorandum. Il quotidiano scrive che il tycoon è frustrato dalla lentezza di Khamenei e intende fare pressione sull'ala più intransigente che circonda la guida suprema e vuole sabotare i colloqui con Washington. Trump torna poi ad attaccare Leone XIV. Gli spieghino che l'Iran non può avere l'atomica, afferma e accusa il sindaco democratico di Chicago, l'afroamericano Brandon Johnson, di essere inutile. Chicago è anche la città natale del Papa. Kiev smentisce l'attacco ad un reattore della centrale atomica di Zaporizhzhia denunciato dall'azienda statale russa di energia nucleare. L'esplosione non ha provocato danni agli edifici principali, ma esclusivamente alla sala turbine. Un drone ucraino ha invece colpito un deposito petrolifero a Saratov. La risposta russa, un raid su Cherniv con un morto. E l'Ucraina nell'Unione Europea è difficile, non solo politicamente, così Guido Crosetto a Singapore a margine del forum su difesa e sicurezza. Il ministro della difesa pone l'accento sulle ripercussioni economiche che deriverebbero dall'eventuale ingresso di Kiev, soprattutto nel settore agricolo, uno shock che nessuno, afferma, neppure la Germania, può permettersi. È attesa per mercoledì la risposta della Commissione Europea alla richiesta dell'Italia di maggiore flessibilità per affrontare il caro carburanti, conseguenza diretta della crisi energetica dovuta al conflitto in Medio Oriente. Bruxelles offre di rimodulare la destinazione dei fondi di coesione. Intanto sabato prossimo, al netto di un nuovo intervento, scade la proroga del taglio delle accise. La cronaca: attentato a Enego nel Vicentino contro il giornalista Adriano Cappellari, impegnato da tempo nel raccontare la situazione a Caivano nella Terra dei Fuochi, e l'attività di Don Maurizio Patriciello, il prete che lotta per l'ambiente contro i clan di Camorra. Ignoti nella notte hanno lanciato bottiglie Molotov contro la casa del cronista. I vigili del fuoco hanno poi disinnescato alcune bombolette di gas inesplose. Cappellari in questi mesi ha ricevuto pesanti minacce per indurlo a smettere di scrivere. Lo sport, ciclismo, Giro d'Italia, ultimato con la passerella romana, il circuito della capitale, 131 chilometri, tappa conclusiva dell'edizione 109 vinta da Jonas Vingegaard. Il danese trionfa giudicandosi le più significative tappe di montagna e staccando i suoi più immediati inseguitori in classifica generale di oltre 5 minuti. Gli altri due posti sul podio si rigiocano Gall, Hindley e Arensman. Tennis, a Roland Garros, l'Italia si gode il terzetto azzurro qualificato agli ottavi del singolare maschile con Bolli, Arnaldi e Berrettini. Oggi invece in campo è il doppio Vavassori-Bolelli che cerca un posto ai quarti. Infine la MotoGP alle 14, il Gran Premio d'Italia al Mugello. In pole l'Aprilia di Marco Bezzecchi, attuale leader del mondiale, ieri quarto nella sprint race vinta da Raul Fernandez che gli parte a fianco. Subito dietro allo spagnolo della Trackhouse il connazionale Jorge Martin con l'altra Aprilia ufficiale. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, buona domenica e kiss kiss a tutti.
0: E noi siamo belli che pronti con Mario Biondi. Buongiorno e buona domenica.
2: E io sono qui con Pippo Pelo.
0: Grande.
2: Che spettacolo.
0: Che spettacolo, ragazzi. Poi dopo parliamo subito di voce, perché siamo proprio in un luogo dove c'è la musica e chi fa la radio, quindi la voce, Mario.
2: Che meraviglia.
0: Cominciamo a parlare di voce tra pochissimo qui su Radio Kiss Kiss, ma parleremo anche di prova d'autore, del tuo nuovo disco. Ti chiederò anche delle cose molto personali, sappilo.
2: Ma io sono molto contento di essere qui. Sei buono.
0: Quindi puoi dire qualsiasi cosa, giusto?
2: Ma insomma, nei limiti della decenza, diciamo.

0: con Magnetic. Buongiorno e buona domenica, ma soprattutto buona domenica e benvenuto a Mario Biondi. Grande Mario.
1: Ma questo The Bowser mi manca, a me devo,
0: ti manca?
1: Lo devo cercare.
0: Lo devi cercare, devi riascoltarlo più volte come hai fatto adesso alla radio.
1: Sì.
0: Allora Mario, benvenuto con sta voce che mi
1: grazie,
0: mette così
1: Pippo.
0: In imbarazzo. Mario, tu sei una persona...
2: Se vuoi parlo in falsetto.
1: Non mi viene benissimo.
0: Non ti viene benissimo.
1: Soprattutto nelle prime ore della mattina diventa difficile.
0: Una volta chi nasceva con questa voce o doveva fare il mio lavoro, cioè la radio, o doveva fare il cantante.
1: Sì.
0: Tu hai rischiato di fare la radio pure?
1: No, l'ho fatta.
0: L'hai fatta, vedi?
1: Sì, l'ho fatta negli anni 80, primi anni 80, in una radio privata catanese, in un paio di radio private catanese.
0: Ma l'hai fatta perché avevi una bella voce o perché ti piaceva?
1: No, ancora ero molto giovane, quindi non avevo la voce matura, avevo
0: non
1: una bella voce sicuramente, penso di sì, però non come oggi ovviamente, parlo che avevo 13-14 anni, quindi ancora non bianca ma grigio metallizzata.
0: Ma immaginavi quando parlavi alla radio che un giorno qualcuno avrebbe poi annunciato le tue canzoni,
1: no,
0: presentato le tue canzoni alla radio?
1: Ma
0: era un sogno però? Era tra i tuoi sogni?
1: Non lo so, perché poi ho sempre vissuto molto nel presente e continuo a farlo, e ogni cosa per me è una sorpresa, è un arrivo, è un momento inaspettato. E anche allora, ma guarda, fino ai 35 anni, poi quando scoppiò This Is What You Are, non voglio dire che non mi aspettassi niente, ma non sicuro quel grande successo che poi ha avuto quel brano.
0: Però tutti quelli che approcciano al mondo della musica in qualche modo dei sogni importanti ce l'hanno, no? Forse sotto non ti aspettavi, ma i sogni ce l'avevi.
1: Ma erano più gli altri che mi spingevano, è sempre
0: la
1: andato
0: famiglia.
1: Un po' così. Mio padre, che era un innamorato musicista,
0: certo.
1: Lui mi ha sempre spinto tantissimo, e tutto il pubblico, le persone che incontravo quando facevo le serate in giro, il piano bar, la musica dal vivo, erano sempre lì, ma tanto spesso a
0: questa
1: dirmi,
0: roba ti
1: ma
0: crea...
1: che ci fai qui? Che io facevo, ma perché, che fa? Cosa ho fatto di male?
0: Ti creava un po' d'ansia da prestazione sta roba qua?
1: No, non capivo effettivamente che cosa mi dicessero, no? Cioè questa cosa, sapevo ovviamente di fare le cose bene, non è che faccio il falso modesto, sapevo che studiavo tanto, lavoravo tanto per fare i brani. Però la cosa più ricorrente era sempre: ma tu che ci fai qui? Perché non sei in America? Perché non fai le cose importanti? Perché non sei a Sanremo?
0: A me dicono sempre: perché non ti fanno presentare Sanremo, per esempio?
1: Perché non
0: funziona così?
1: Però non è mai dire mai, perché
0: allora non fai quello, non sei bravo, no? Ti sembra, perché la gente a volte pensa
1: nell'immaginario collettivo, sì, se sei un cantante devi fare Sanremo, se non hai fatto Sanremo, no.
0: Esattamente. Senti, stiamo per ascoltare Cielo Stellato, per aprire questo incontro con te. Vuoi annunciarcelo tu e dirci anche qualcosa su questa canzone? Visto che lo sai fare molto bene alla radio.
1: Insomma, adesso sarò molto arrugginito. Sicuramente Cielo Stellato è un primo singolo che mi rappresenta molto, è una canzone molto intima, molto personale, che ho vissuto sulla mia pelle, sono attimi anche che ho respirato. Cielo Stellato, Mario Biondi.

ancora chiedo di star bene quando fuori piove, bagno il pavimento di un hotel. Arriverà una stella da abbagliare, l'orizzonte senza fine, nei corridoi di luce riflessa, rifletto sui

0: Camerad con Be Mine su Radio Kiss Kiss. Mario, allora, Mario Biondi è con noi oggi, ancora benvenuto, grazie.
1: Grazie a te.
0: Come vedi, davanti a te c'è un bel foglio, sì, A4, con dei, di, con, dei, de, delle matite.
1: Il famoso Fabriano, che sì, ora mi sa che hanno smesso di farli, purtroppo.
0: Sì, sì, sì, vedi, ci sono anche i colori lì, c'è la matita, c'è tutto. Io vorrei che tu, durante l'intervista, ti rilassassi.
1: Posso chiedere l'aiuto da casa? C'è mia figlia che è brava a disegnare, io sono una pippa.
0: Mi devi lasciare un disegno, perché lo chiedo a tutti i miei ospiti, di lasciarmi un disegno personale, che poi alla fine mi firmerai, alla fine dell'intervista mi autograferai e un giorno ne faremo qualcosa di questi, magari
1: io scrivo, cioè veramente disegno come i bambini di quinta
0: elementare. Ma disegna come vuoi, l'importante è che alla fine sia firmato da Mario Biondi, quindi prenditi tutto il tempo che vuoi, lo puoi fare con molta calma, non ti preoccupare.
1: Mi vergogno come un ladro.
0: Fai la casetta ancora con i quattro.
1: Sì, sì, sì, assolutamente.
0: Però bello, mi piace, mi piace l'idea.
1: L'andazzo qua.
0: Mi piace l'idea. Adesso è partito Mario Biondi con il suo disegno e io vado avanti invece con le mie domande. Mario, parliamo un po' di te, no? La cosa che ho appena sentito, che mi sono sentito dire quando ho detto ai miei amici, intervisto Mario Biondi, tutti la stessa cosa. Ma lo sai che hai 10 figli? Perché secondo te questa cosa di avere 10 figli è una cosa che stupisce così tanto?
1: Beh, diciamo che negli anni è diventata un po' meno consueta, no? Una volta le famiglie erano...
0: Io sono il quinto di 6.
1: Infatti, una volta le famiglie erano molto più numerose, no? Mio padre erano in 7, la parte di mia mamma erano in 4.
0: Quindi già siamo a 11, in 2 facevano 11.
1: Ma poi ci sono poi tutti i nipotini, quindi poi dalla parte di mia nonna, non so, c'erano 250 cugine che si chiamavano Agatino. Ciao, sogno Agatino.
0: Anche...
1: E uno faceva, ma quale Agatino sì però?
0: La mia cugina, io ho i cugini a Catania, no? Perché la sorella di mia madre ha sposato un catanese, quindi ha visto. E io ho una cugina che si chiamava Nuccia, Agatinuccia.
1: Agatinuccia,
0: esatto. E ti chiedo una cosa: i genitori in genere, nei loro sogni, anche fino a quando insomma restano con i loro figli, ma anche dopo, sognano l'unione tra i figli. È facile mantenere un'unione tra 10 figli?
1: Si vogliono molto bene. No. Devo dire che questa forse è una parte che non mi sta creando particolarmente problemi. Certo, mi piacerebbe che avessero sempre più contatti ogni tanto, ma quello, dai, i ragazzi fanno la propria vita, quindi succede che si smarriscano un po' nei contatti. Però si vogliono molto bene tutti.
0: Ci sono canzoni in prova d'autore nel tuo nuovo album dedicate ai tuoi figli, o a uno di loro, o a qualcuno di loro? C'è sempre magari qualcuno che ha qualche, qualche punto debole che magari il papà nota e che può essere fonte ispirativa per una canzone?
1: Sicuramente ci sono dei riferimenti ai più piccolini, in un altro c'è un riferimento a una bimba con la quale ho avuto qualche difficoltà di contatto, perché insomma, un po' la madre l'ha voluta portare lontano da tutto il resto dei figli. Si chiama Il figlio, il brano. Diciamo che naturalmente la mia famiglia è sempre molto presente in quello che faccio, perché è poi fondamentalmente il propulsore, il motore primario della mia vita.
0: E spinge tutto.
1: Sì.
0: Adesso ascoltiamo My Girl, che è un pezzo del 2011. Se la vuoi annunciare anche questo, ovviamente lascio sempre a te farlo.
1: I've got
0: sei del
1: sunshine
0: mestiere.
1: On a cloudy day, my girl.
0: Quale annuncio mi

0: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
1: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
0: MD, buon viaggio Italia!
2: Kiss, kiss.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
4: Bertolotto, cambiare le porte.
5: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
6: Kiss, kiss. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Kiss, kiss. Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.

0: Runaway.
1: Doci e Lady Gaga con Runaway. Siamo in Fuori Tutto con Mario Biondi. Ancora buongiorno Mario, grazie per essere con noi.
2: Grazie a voi per l'invito e per questa accoglienza meravigliosa.
1: Mario, tu sei un orgoglio per l'Italia, sei la voce soul jazz più conosciuta del nostro paese.
2: E tu sei anche troppo buono.
1: All'estero, no, è la verità, sei un bellissimo orgoglio per l'Italia. E con gli artisti italiani hai duettato spesso e volentieri, no?
2: Assolutamente sì.
1: C'è qualche, diciamo, collaborazione che hai fatto che ti ha lasciato un ricordo molto molto bello con un personaggio con cui ti sarebbe piaciuto fare anche di più ancora?
2: Beh, sicuramente, ora non è per piaggerie per il territorio nel quale sono, ma Pino è stato indubbiamente un personaggio artistico meraviglioso, ma una persona meravigliosa con la quale stavamo stabilendo anche la tournée da fare insieme. E te lo dico a fare.
1: Ti viene la pelle d'oca.
2: Puoi essere testimone.
1: È vero.
2: Come si dice, marrizzo nei canni. Si dice.
1: Io poi sono sempre molto orgoglioso perché quello che mi dice sempre la famiglia dei nostri editori di Radio Kiss Kiss è che Pino Daniele è nato con Radio Kiss Kiss perque aveva mandato una cassettina di Natazzulelle Caffè.
2: Che
1: è stata la prima canzone di Pino Daniele trasmessa alla radio e trasmessa da questa radio che è Radio Kiss Kiss. Per cui quando viene citato Pino,
2: che
1: per me è sempre molto emozionante.
2: Un curriculum anche il vostro, devo dire.
1: Sì, è veramente un bel. Poi sai che bisogna crederci negli artisti, soprattutto all'inizio, no? Non è facile. Tu hai avuto difficoltà. Quando è che hai sentito il primo pezzo alla radio e che emozione ti ha fatto quando la tua prima canzone l'hai sentita facendo zapping sulla radio?
2: Ma guarda, la prima emozione fu, ora non per citare necessariamente territori stranieri, però la BBC One che mi mise in classifica, quindi con la prima versione di This Is What You Are.
1: This Is What You Are, sì.
2: E poi da lì, insomma, l'escalation di questo brano sulla heavy rotation, quindi sulla programmazione massiva, no? da parte degli inglesi, e da lì la richiesta da parte loro, perché il primo mix si chiamava Was a Bee, non Mario Biondi. Loro cominciarono a chiedere: sì, ma il cantante chi è?
1: Chi è? Chi
2: come
1: canta?
2: Si chiama? Mario Biondi. Da lì Was a Bee è decaduto ed è rimasto Mario Biondi. Fisso.
1: Beh, posso immaginare, non so, provo a immaginare quei brividi lì che possono essere stati potentissimi,
2: assolutamente,
1: no?
2: Assolutamente inaspettato. E poi man mano ovviamente tutte le grandi radio nazionali, grandi e piccole radio nazionali, mi hanno assolutamente caldeggiato e supportato dal 2006 in poi, e oramai sono 20 anni che siamo qui in giro.
1: È vero che io non sono quello di BBC One, però sono Pippo Pelo, posso annunciarti la tua canzone, quella che, diciamo, ti fece emozionare tanto adesso.
2: Non sono mai così esterofilo, devo dire, anzi sono sempre piuttosto campanilista, quindi sono contento.
1: Grazie
2: di Pippo Pelo e di essere qui con te, soprattutto a Kiss Kiss.
1: This Is What You Are, dal 2006, Mario Biondi. Take

0: Boy con Colit, la canzone che abbiamo ascoltato in Fuori Tutto, dove il super ospite oggi è Mario Biondi. Posso dire che sono orgoglioso e felice di averti qui al mio fianco, Mario, oggi.
1: Ah, guarda, l'orgoglio è reciproco.
0: Grazie,
1: anzi, chiamami più spesso, così vengo a trovare
0: tu
1: ancora. Io mi diverto. Infatti, a me piace sempre di.
0: Guarda che stai dicendo delle parole che vengono registrate.
1: Ah, io lo dico apposta perché sono vere.
0: Ok, perfetto. Allora, questo mi fa estremamente.
1: Fuori anche l'accentino emiliano. Sono vere.
0: Senti Mario, tu hai parlato prima di un artista che ha lasciato il segno dentro di te e fuori di te, insomma un po' ovunque, che è Pino Daniele. Adesso io però ti devo chiedere, non so, un sospetto, perché ti devo chiedere una canzone che ti piacerebbe sentire su Radio Kiss Kiss adesso e che vuoi dedicare a qualcuno. Ho il sospetto che tu scelga proprio lui, credo, non lo so.
1: No, assolutamente sì, scelgo assolutamente Pino, e lo scelgo da più di 40 anni, perché lo ascolto da tantissimo tempo. E mi piacerebbe sentire Anna Verrà, se è possibile.
0: Ma certo che è possibile.
1: Sì.
0: La vuoi dedicare a qualcuno?
1: Ce l'avete il disco? C'è cioè il 45 giri o il 33?
0: Ce l'abbiamo corredata anche da immagini, pensa a te.
1: Wow. Anna.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. E dove andate quest'estate?
2: In Trentino, con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
2: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
3: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.

0: domenica su Radio Kiss Kiss. Oggi una domenica speciale con Mario Biondi. Caro Mario, io ho una sorpresa per te. Mi sono fatto stampare il testo di una cantante che è stata mia ospite qualche settimana fa qui, che secondo me ha, se dovessi mettere una cosa che è diametricamente opposta a te, sì, penserei a questa cantante, che è Arisa, che ha una voce molto dolce.
1: Mi sento molto in linea con lei, mi piace tantissimo. Sì, certo, vocalmente è decisamente. Molto diverso.
0: È l'opposto di te.
1: Assolutamente.
0: Mi piacerebbe sentirti cantare la sua sincerità.
1: La so io.
0: La sai? Ti ho dato il test. Sincerità, te
1: no,
0: ricordi?
1: No, ho capito.
0: Vai, proviamo a sentire Mario Biondi che canta Sincerità di Arisa.
1: Ma c'è anche una base musicale?
0: No, tutto improvvisato.
1: A cappella. Che è l'importante, che non sia Coppola o Dottor Vincenzo, fondamentalmente. Sincerità, adesso è tutto così semplice, con te che sei l'unico complice di questa storia magica. Bella. Tutta la faccio, no?
0: Penso che possa bastare, Mario, grazie. Bravo! Bello! No, perché a volte tu
1: potrei avere un futuro.
0: Cosa ti piace? Qual è la canzone che tu, italiana, che tu non hai scritto, che ti sarebbe piaciuto, diciamo, che fosse tua?
1: Ah, un sacco.
0: Dimmene qualcuna.
1: Un sacco. Mille giorni te di me.
0: Di Claudio Baglioni? Era nelle tue corde?
1: Ma no, mi ammazzavo la vita a cantare, mi distruggevo le spalle, la gola, tutto, però la cantavo. Beh, è di una bellezza stratosferica, ma allo stesso tempo una lunga storia d'amore di Gino,
0: Paoli.
1: Di Gino Paoli.
0: Quella più nelle tue corde, secondo me.
1: Nei giardini che nessuno sa.
0: Di Renato Zero,
1: sì,
0: bellissimo. Senti Mario, con cui hai duettato già, no? Hai cantato con Renato Zero già varie volte, ma io ti chiedo
1: Maurizio Fabrizio, ecco, capito? Non mi veniva l'autore, sì, Maurizio Fabrizio. Sto a citare.
0: Senti, per tornare a te, festeggi 20 anni di carriera, importantissimo. A me sembra ancora di più, perché
1: ti porto anche bene.
0: Te li porti molto
1: 20
0: bene.
1: 20 anni.
0: Sì. La barba era solo un po' più rossa.
1: Ah, dici prima, sì.
0: Era un po' più rossa, perché
1: scura, sì. Ora non so, sto diventando più biondo di nuovo.
0: Sì, estremamente vanesio, però dici sei ancora, biondo. Perché sì. Da quando sei entrato in questo studio ti stai guardando, si tocca i capelli. Cioè, comunque uno tocca i capelli. Beh, detto questo, tornando.
1: Tocco il pelo!
0: Tornando ai tuoi 20 anni di carriera, ti sono successe tante cose belle. Cosa c'è che non è ancora accaduto? Perché non mi dire che non è così, perché tutti sogniamo sempre, noi che siamo artisti, tra virgolette, va?
1: Beh, allora, la parte esterofila mi dice Michael McDonald's, Stevie Wonder.
0: Cantare con loro?
1: Ma sì,
0: duetto con loro?
1: Ma anche una serata fra amici al pub, non necessariamente il disco con il featuring.
0: Tra l'altro
1: no,
0: hai scelto due artisti che io amo proprio tantissimo, quindi complimenti.
1: Chi lo dice? ma poi ho visto passando nel corridoio tutti quei bei vinile da 33 giri.
0: Sì. Ma qui sopra c'è un corridoio che è il corridoio proprio della storia della
1: musica.
0: Sono tutti i vinili.
1: Ma poi belli perché sono consumati, non sono nuovi, sono belli perché sono proprio belli consumati.
0: Sono quelli di quando noi che facciamo questo lavoro potevamo ancora scegliere i dischi
1: con la borsa appresso.
0: Andavamo su, prendevamo i dischi e ce li portavamo, li portavamo qui in onda. Bene Mario, noi adesso ascoltiamo un pezzo e poi torniamo tra pochissimo in diretta con te, con Mario Biondi su Radio Kiss Kiss.
1: Yeah.

0: Con Mario Biondi fuori tutto oggi. Mario, tra poco ti aspetta Parigi, giusto?
1: Parigi, Londra, Glasgow, Edimburgo, beh sì, un bel giretto, credo che ci sia anche un'Ungheria in ballo, sì, ci sono un po' di giretti.
0: Quanto ti fa sentire orgoglioso l'idea di andare a cantare, insomma, di fronte a tu, insomma, frequenti un genere musicale che in certi paesi magari è più radicato che nel nostro, no? Ti fa sentire orgoglioso avere rapporti col pubblico che è abituato proprio all'ascolto di quella musica lì, mentre magari il pubblico italiano è un po' più...
1: Ma io credo di dover andare in analisi e non l'ho ancora fatto, ma credo che sia il momento che io lo faccia.
0: Perché
1: ogni volta che salgo sul palco e incontro tutto sto pubblico davanti, faccio perché cosa sta succedendo? Ah, poi dico vabbè, c'è una band di musicisti pazzeschi, quindi probabilmente sono venuti per loro. Mi faccio un sacco di domande sul fatto che sì, con un repertorio ora jazz, forse è una parola un po' osata, un po' troppo anche usata, però con un repertorio che varia tra il Brazilian jazz e funk soul, mi fa sempre strano vedere, partecipare a festival jazz dove incontro Gregory Porter, dove incontro Kurt Elling, dove insomma facciamo
0: tanta roba.
1: Ma a me stupisce sempre, ecco, torno indietro. A me stupisce ancora tantissimo.
0: E questo è meraviglioso. E noi ti ringraziamo tanto.
1: Grazie per
0: esserti stupito anche un po' oggi, per essere qui con noi.
1: No, lo sono. Ma infatti poi realizzo, fra due ore realizzo quello che mi è successo.
0: Vi lasciamo con Barry White dal 1974. You're the first, the last, my everything. Canzone che tu conosci molto bene, dal 1974. Chi schissa tutti.
1: Ma me l'hanno abbottonato sto Barry White.
0: Certo.
1: Me lo tengo.
0: Mi puoi dire chi schissa tutti?
1: Ma chi schissa tutti, ragazzi? Muah.

con un bacio il nostro Pippo e il suo super ospite Mario Biondi, la cui voce non ha veramente nulla da invidiare, quella del mitico Barry White, ascoltato in questo spazio History Kiss. Diciamo che entrambi condividono quel registro di basso baritono naturale che fa vibrare le corde dell'anima e anche i bicchieri sul bancone del bar. Buongiorno, buona domenica, sono le 13 del 31 maggio, questi sono i minuti in cui si compie una specie di magia, è il momento in cui l'odore della crema solare si mischia a quello del pranzo che è quasi pronto, no? Buona domenica a tutti, io sono Rita Manzo e ad oggi sto con voi fino alle 15, siamo nel bel mezzo di un lungo ponte, non siamo ancora a giugno ma l'estate è già qui e per voi c'è Radio Kiss Kiss con la musica più bella e tanto tanto amore. Gigi Fischetti vi saluta dalla regia. Abbiamo la musica più bella e tutta la voglia di condividerne l'ascolto con voi. Arriva Safe. Buona domenica.

Safe con Buona Domenica, poi Kid Rock All Summer Long del 2008 ed infine Justin Wellington e Small Cham con Aiko Aiko del 2021, 4 anni fa questo tormentone è tornato virale grazie ai social, ma in realtà è un pezzo di storia perché arriva dritto da New Orleans e racconta la sfida tra le tribù del carnevale. Quindi Aiko Aiko è una espressione creola che significa ascolta, muoviti, andiamo, diciamo una specie di esortazione, no? Una specie di grido di battaglia per accendere la festa. Per accendere la festa invece a Torino ieri sera sono bastati la musica più bella, l'entusiasmo della nostra squadra e le emozioni di un grandissimo live. Però fra poco parleremo insieme della prima tappa del Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Dopo

Sì, grazie, volentieri accetto. Aranciata fra quintale su Radio Kiss Kiss. In realtà più che di aranciata, quest'estate si parla di orzata, cioè va veramente forte l'orzata. Sapete quel sapore che per decenni ha dominato in passato le estati italiane, che a sorpresa sta tornando prepotentemente di moda. Quel sapore, avete presente, no? Molto dolce, lattiginoso, da sempre al centro di un grandissimo equivoco, perché l'orzata no, non è latte di mandorla, è uno sciroppo che nasce dal benzoino. Ci ho detto, ha dissetato i pomeriggi degli anni 60, oggi i bartender la stanno riscoprendo per i cocktail più esclusivi della stagione. Insomma, il drink più vintage del nostro paese non passa mai di moda, quindi se c'è una bottiglia di orzata nel frigo della nonna è il momento di tirarla fuori. Grazie per l'accoglienza, e non è domenica senza Kiss Kiss che state ascoltando.

0: Chi schissa te, che hai sempre avuto il pollice verde e si vede. Il tuo giardino è un capolavoro. Capolavoro, capolavoro. Chi schissa te, che quando inizi a suonare la tua chitarra, senti immediatamente una sensazione di pace. Pace, di pace. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh? Kiss
2: Kiss. Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora col tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicato.

0: signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
2: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
3: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
4: Kiss. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto. Cambiare le porte ti cambia la casa.
6: Kiss, kiss. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
8: Todis, buongiorno convenienza.

Come piacciono i Rolling Stones, cantano i Colors nell'estate del 2026 di Radio Kiss Kiss. Ora c'è una domanda che da oltre 60 anni divide le famiglie, spacca i matrimoni, accende i dibattiti in tutti i bar del mondo. Vabbè, forse sto esagerando. Comunque la domanda non è a chi vuoi più bene, a mamma o a papà, la domanda è chi preferisci, i Beatles o i Rolling Stones? Ecco, fino a ieri la risposta era abbastanza aperta, difficile ora stabilire quale delle due sia stata più influente, anche perché erano totalmente diverse. Però nelle ultime ore Sir Paul McCartney ha deciso di chiudere definitivamente la pratica, perché per la prima volta nella sua vita, durante una diretta con i fan, Paul McCartney

Ha ammesso testualmente: i Beatles sono stati la più grande band di sempre e lo dico da fan. Una dichiarazione assolutamente oggettiva, imparziale, priva di conflitti di interessi. Diciamo che è un po' come chiedere all'host: senti, ma com'è il vino tuo? È buono? Però detto tra noi, io sono abbastanza d'accordo con lui. Ricky Martin nella musica più bella, Living la Vida Loca.

0: Chicha, la sensualità di Sabrina Carpenter alle 13:31 minuti della domenica di Radio Kiss Kiss, 31 maggio. Ciao a tutti da Rita, sì sono io, quella di Portami a casa Kiss Kiss, tra le 19 e le 21 oggi sostituisco Benny, non mi chiedete dov'è, non lo voglio neanche sapere, lo posso immaginare, però lo saluto, tornerà naturalmente sabato prossimo, sabato e domenica prossimi. Nella musica più bella, tra poco un new kiss da non perdere e subito anche Rihanna.
1: Kiss, kiss. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

mi sento anche io tutta scintillante dopo aver ascoltato Rihanna insieme a voi. Attenzione, New Kiss in arrivo, aprite le finestre pure i finestrini dell'auto, perché la regina del twerk ha ufficialmente aperto la stagione del caldo torrido con questo pezzo molto contagioso.

0: Bam bam, bambina.
1: New Kiss, la nuova di Elettra Lamborghini. Aspetta, mo ti spiego. No, sai perché rido? Perché mi ricorda Sinanfam, Sinanfam, Sinanfam, Tanabu, Tanabu, Tanabus. Non so se avete presente una canzone che si intitola Ciccio Formaggio di Nino Taranto, come i napoletani all'ascolto potranno confermare, credo. Cioè, una vaga somiglianza c'è. Appuntamento con ilmeteo.it. A te, buona domenica, Federico Brescia.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Domenica ancora generalmente soleggiata, ma attenzione ai classici improvvisi acquazzoni. Nel pomeriggio nasceranno alcuni rovesci e temporali di calore sui rilievi, in particolare al nord-est, più asciutto e stabile sul resto del paese. In serata e nella prossima notte tempo ottimo ovunque, ad eccezione del Triveneto, dove sono previsti alcuni temporali in discesa da nord, nuvoloso in Liguria. Temperature massime comprese tra 24 e 33 gradi al nord, tra 26 e 32 al centro, tra 25 e 29 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti!
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Kiss, kiss.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

Bob Sinclair e Kaisa qui su Radio Kiss Kiss. Allora, parliamo di questa scoperta in Cina. Hanno appena trovato una birra artigianale che ha aspettato 2300 anni prima di essere spillata, e gli archeologi scavando appunto hanno trovato questa bottiglia di bronzo sigillata di 2300 anni fa. Al suo interno ci sono quasi 4 litri di birra ancora liquida. Quindi 2 litri per me e 2 litri per te, Max Pennino in regia. Le analisi di laboratorio hanno confermato che si tratta di una ricetta imperiale a base di cereali fermentati con un ceppo speciale di funghi, fermentata da un agente segreto chiamato Q, proprio così, Q. È la prima volta che una bevanda alcolica di quell'epoca viene ritrovata in uno stato di conservazione così perfetto, e la cosa è abbastanza affascinante. Resta solamente un piccolo dubbio da chiarire: chi ha il coraggio di fare il primo sorso? Io forse sì, però deve essere fredda, ma proprio fredda assai. Ultra su Radio Kiss Kiss, questa è Say It Once.

Gaia su Radio Kiss Kiss con Bossa Nostra, una delle grandi protagoniste del Kiss Kiss Way. Qui veramente, ragazzi, siamo frastornati, felici, ebbri di musica, di gioia. La prima tappa del Kiss Kiss Way Tour 2026 ha richiamato in Piazza Castello a Torino la bellezza di oltre 60.000 persone fra venerdì con l'affluenza al Kiss Kiss Village e ieri sabato per il momento clou, il live. Il centro della città di Torino per due giorni è stato un grande palcoscenico dedicato alla musica, all'intrattenimento, all'incontro con gli amici di Radio Kiss Kiss. Una magia che certo si ripeterà molto presto, anzi domani vi sveleremo quale sarà la prossima tappa. Intanto, per chi a Torino non c'era, per chi c'era e vuole rivivere le emozioni, e per tutti voi, martedì sera alle 21 il concerto andrà in onda in radio e in TV sul 158 del digitale.

Shakira e David Guetta nella musica più bella. Siamo nel 1984 con l'History Kiss che sta per arrivare, anzi 1983, mi correggo. Questa canzone dominava letteralmente le classifiche. Parlo di Eyes Without a Face di Billy Idol, che firma così, diciamo, la sua ballata più ipnotica, oscura degli anni 80. Lo fece indossando giubbotti in pelle borchiati e ossigenandosi i capelli. Comunque il titolo si ispira a un vecchio film horror francese, però

History Kiss, datato 1983, era Eyes Without a Face, lui è Billy Idol. Oh yeah! E sono già le ore 14 del 31 maggio. Ciao a tutti da Rita, buona domenica. Inizia la seconda parte di Non è domenica senza Kiss Kiss, la mia prima volta alla radio di domenica a quest'ora. Pensate, di solito a quest'ora la domenica verso i maccheroni nello scolapasta. Oggi invece sono qui, vedi come la vita può riservarti delle magnifiche sorprese. Saluto Max Pennino in regia, sono felice di accompagnarvi ancora per un'ora nella musica più bella. In questa calda domenica arriva la parata delle M, signori. Madame Marrakesh, Maroon 5, Mark Embor. Buon viaggio.

la musica più bella in Radio Kiss Kiss che stai ascoltando. Buona domenica a te. Stasera vogliamo proprio portarti avanti. Lo so, è prematuro, parliamo di quello che accadrà stasera. Stasera, quando il sole tramonterà, quando quindi finalmente deciderà di tuffarsi dietro l'orizzonte, fatevi un regalo, alzate gli occhi al cielo, perché quella di stasera è l'unica notte dell'anno in cui le dimensioni contano, ma al contrario. Allora arriva la microluna blu, così si chiama, sarà il punto di massimo distacco dalla Terra, quindi apparirà piccolissima, timida eppure incredibilmente luminosa, ed è la seconda luna piena di questo mese. È un evento così raro che gli americani dicono once in a blue moon, proprio per definire questi eventi speciali. Quindi stasera c'è uno spettacolo minimalista lassù che ci aspetta, ed è gratuito naturalmente. Cioffi e Noemi intanto arrivano per voi qui su Radio Kiss Kiss.

0: Green Kiss.
1: Per il Green Kiss di oggi vi porto in Africa, fino allo Zambia, dove sta succedendo qualcosa di veramente magico, perché dopo oltre 50 anni di assenza, interi branchi di elefanti hanno deciso spontaneamente di tornare a casa e stanno quindi ripopolando le antiche foreste, foreste che oggi sono protette da corridoi ecologici creati dalle comunità locali. Cosa sono questi corridoi ecologici? Sono delle vere e proprie autostrade verdi, strisce di terra protette da accordi legali tra i cittadini, dove è vietato costruire o cacciare. E questo ritorno degli elefanti è la prova provata che la natura, quando le viene lasciato lo spazio e il tempo necessario, sa esattamente come curarsi, come ritrovare la strada di casa e riprendersi i propri spazi. Ed è esattamente questa la bellezza che ci piace raccontarvi.

0: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
1: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
2: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
1: Oh, Contacta, adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Figlia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Kiss, kiss.
5: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
4: Kiss, kiss.
6: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Kiss, kiss.
7: Inizio conto alla rovescia.
8: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
9: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.

Buona domenica a tutti da Rita che vi sta parlando. Stavo guardando le immagini che arrivano da Palm Springs, esattamente nel deserto della California, dove è stato appena polverizzato un record mondiale decisamente bizzarro. Più di 1000 sosia di Marilyn Monroe hanno letteralmente invaso la città per celebrare i 100 anni dalla nascita di Marilyn, dell'indimenticabile Norma Jean. Quindi si vede questa marea di biondone platino, rossetto rosso, abiti bianchi svolazzanti come nella famosa immagine, no? E i calici, tutte con i calici di Martini in mano, e quindi tutte unite nel mito della diva, della grande Marilyn. Un colpo d'occhio veramente pazzesco. Cioè, stavo pensando, perché poi a me vengono in mente strani pensieri, ai parrucchieri di Palm Springs, guardando le immagini. Gestire 1000 pieghe platino con il vento del deserto californiano richiede molta molta lacca, quindi secondo me hanno proprio, con quella lacca hanno rischiato di far riaprire

Loco Loco Gordo su Radio Kiss Kiss. Ora, se la solita spiaggia vi annoia, la tendenza di quest'estate è viaggiare per forme e colori geometrici. Ora, se la solita distesa di ombrelloni tutti uguali vi annoia, allora ciò che fa per voi è il turismo geometrico. Stavo pensando che ogni giorno viene fuori una nuova tendenza di viaggio, poi ognuno sceglie la propria, però è vero che molti viaggiatori stanno abbandonando le spiagge standard per andare a cercare lo stupore dell'architettura. Quindi si va dalle linee ipnotiche dell'Art Nouveau del Nord Europa fino alle simmetrie di colore del barocco caraibico. Quindi l'obiettivo del viaggiatore non è più trovare un posto dove stendersi, ma cercare lo sfondo perfetto per i propri occhi, prima ancora che per Instagram. Insomma, quest'anno si viaggia per forme e colori, destinazione stupore e meraviglia. Gwen Stefani, meravigliosa, qui su Kiss Kiss, Let Me Reintroduce.

che sta per arrivare ed è un brano estratto dall'album Amatore, uscito da poco, titolo del nuovo album di Samurai J, che già è stato il re indiscusso della primavera, adesso lo sarà anche del

0: Nuova di Samurai J. E visto che stavamo parlando di tendenze di viaggio, parliamo anche di questa. Sappiamo che c'è chi sceglie la meta delle vacanze guardando una serie TV, no? È la tendenza del cosiddetto cineturismo, che questa estate si conferma con le nuove uscite cinematografiche e soprattutto con le serie TV. Ora, se amate i ritmi frenetici e il cibo di livello, la meta del desiderio è Chicago, lo sfondo perfetto per le storie culinarie di The Bear. Se invece cercate il relax totale, atmosfere esotiche, gli occhi sono tutti puntati sulle Hawaii, pronte a ospitare le nuove vicende di The White Lotus, però non serve necessariamente prendere un volo intercontinentale per sognare, perché l'Italia è l'assoluta protagonista dell'estate. Le acque cristalline di Favignana, per esempio, set della serie L'Odissea, fino ai panorami alpini di Trento, che ha stregato Hollywood diventando lo sfondo d'eccezione per il gran finale della serie The Four Seasons. Ecco, insomma, quest'anno per molti la valigia non si fa con la guida turistica, ma con il telecomando in mano.
1: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
2: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
3: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: La pubblicità sembra durare per sempre.
5: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
4: Poche cose sono per sempre.
5: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
8: Kiss Kiss.

American Girls, Harry Styles su Radio Kiss Kiss. È partito da Amsterdam il nuovo tour di Harry Styles e quelli che c'erano hanno detto che il palco esalta il suo eccezionale carisma, ma questo lo sapevamo già. A proposito di concerti, c'è una notizia dell'ultima ora che sta un po' scuotendo il mondo della musica dal vivo, perché quella che doveva essere l'estate d'oro del rap internazionale a Campobolo si è bruscamente interrotta, fermata. Il prefetto di Reggio Emilia ha infatti vietato ufficialmente i concerti di Travis Scott e di Kanye West in programma il 17 e 18 luglio alla RCF Arena. Decisione che è arrivata per motivi di ordine pubblico e di sicurezza legati alle forti criticità nella gestione di flussi di oltre 100.000 persone in 24 ore e al concreto rischio di contromanifestazioni. Comunque, gli organizzatori ovviamente hanno espresso profondo rammarico, hanno definito questa scelta assurda, però intanto la macchina dei rimborsi si è già attivata. Mi dispiace, il lato positivo? Guardiamolo, con i soldi del rimborso potete sempre ripiegare su una bella giornata in spiaggia.

Giornata. LDA H7, che ormai sono una coppia di fatto, santa qui su Radio Kiss Kiss nella musica più bella. Tra poco un History Kiss che chiuderà la nostra domenica insieme, e l'ascoltiamo dopo questa di Jonas Blue insieme a Dakota, e del 2016 si intitola Fast Car.

Fast Car con la mia scintillante auto veloce, passo a prendervi alle ore 19 e vi accompagno verso sera con Portami a casa Kiss Kiss. Domani e per tutta la settimana fra le 19 e le 21. Intanto lasciate che io abbracci quell'uomo fantastico che si chiama Stefano Piccirillo, che arriva con Io, Tu e il Weekend. Buona domenica, amici, è stato bellissimo essere con voi anche oggi. Grazie a Pasquale Viola in regia, e per salutarvi un History Kiss del 1992, Sleeping Satellite di Tasmin Archer.

Estate 1992, una delle più belle canzoni internazionali firmate da Tasmin Archer, che si lamentava un po' dei satelliti dormienti poche scoperte nello spazio, almeno quell'anno. E poi si sono rifatti. C'è un margine di attenzione molto più alto su ciò che accade nello spazio, magari occhi aperti su questo pianeta, sulla nostra vita di esseri umani della domenica pomeriggio. Amici, ben trovati da Stefano Piccirillo con Pasquale Viola in regia. Tutte le passioni del fine settimana, c'è io, tu e il weekend, chi al mare, chi al lago, chi a fare come Aldo, Giovanni e Giacomo. Mi sono venuti in mente qualche minuto fa quando facevano la scena del nuoto sincronizzato in tre uomini e una gamba, una scena spettacolare. Parleremo anche di nuoto, subito Annalisa, canzone estiva.

Attenzione, attenzione, arriva la sposa. Mancano 5 giorni al matrimonio di Dua Lipa, tutti a Bagheria vicino Palermo, detto anche il posto delle ville, o chiamato dai nostri amici siciliani all'ascolto Baiaria, perché con Callum Turner si convola a nozze, l'abbiamo spesso detto, questo 2026 ricco di matrimoni tra star della musica e persone che fanno altri mestieri, non necessariamente tra colleghi. Dua Lipa che vive da signorina gli ultimi giorni di questo 2026 per lei prima dell'estate piena. Ciao Stefano, per favore puoi salutarci in radio? Ma certo, noi siamo qui anche per questo, farvi trascorrere il fine settimana anche con la soddisfazione di dire mi ha salutato. Siamo Vincenzo e Valentina, siamo al mare, volevamo ricordare il nostro cagnolino e anche Vincenzo, che purtroppo è passato a miglior vita la scorsa settimana, una foto molto commovente con l'amico a quattro zampe e il migliore amico di una vita. Rilassatevi ragazzi, è tempo anche di smaltire alcune sensazioni. Io, tu e il weekend adattissimo, coltiviamo tutte le passioni. Amici della MotoGP, avete visto il sorpasso di Bagnaia a Bezzecchi tra le 14 le 15, poi comunque Betz ha comunque vinto a casa sua in

Non c'è niente da fare, quando c'è Colapesce in un disco io penso sempre a musica leggerissima, non c'è niente da fare con questo modo di cantare assolutamente identificativo che lo contraddistingue. Qui invece con Mace, Cattive Abitudini, c'è anche Salmo, bel tridente d'attacco. In questa domenica pomeriggio Bezzecchi vince al Mugello, decima vittoria in top class, prima vittoria a casa sua al Mugello, ha ottenuto le prime 10 vittorie in top class in 10 circuiti diversi, come lui solo Gardner, Spencer e Casey Stoner. 10 vittorie gli valgono il 25esimo posto di tutti i tempi, con Maverick Vinales, altro grandissimo, 299esima vittoria italiana in top class, 24esimo podio in top class per la sua casa madre, la 13esima vittoria, la prima al Mugello, numeri insomma che fanno anche abbastanza impressione per colui che sta comandando la MotoGP nella top class di questo 2026. Buon viaggio e ancora chi parte per il ponte del 2 giugno, e fa bene, appena domenica rispetto a giorni

0: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
1: Bertolotto.
2: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
3: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
4: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
3: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Figlia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui?
8: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
9: E ci sono anche i McFits irresistibili.
10: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

perché noi saremo sempre giovani wannabe insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, che hanno pubblicato il nuovo singolo SSLS che mi hai portato a fare, no? Sorry, scusa, lo sento, questa è Radio Kiss Kiss. Quanti in viaggio di andata ancora verso il ponte, visto che domani è un prefestivo, martedì festivo, si parte anche la domenica nel primo pomeriggio, chi rientra già dal mare, perché poi ci sono le feste, i ricevimenti, e devo salutare una bella family all'ascolto di O2 il weekend, come Valentina, Daniele, Antonio, Giuseppe, Alessandro, in direzione Carmen, tutti a casa di Carmen, tutti spero con un giardino a disposizione, un po' d'aria fresca, perché fare una festa a quest'ora 3:25 è un po' come andare al matrimonio ad agosto o a luglio inoltrato di domenica pomeriggio, quindi tu dici vado a fare una cosa piacevole, dipende dal meteo, ragazzi. Tanto ci occuperemo anche di tre meravigliosi ragazzi italiani a Roland Garros per il tennis, non Sinner eccezionalmente, ma Arnaldi, Berrettini, Cobolli, che nella giornata di ieri hanno raggiunto gli ottavi di finale. Tre italiani, niente niente male, nonostante l'assenza di Jannik Sinner.

Che gli Stray Kids con lui, gruppo del K-pop quasi alla stregua dei BTS, il singolo di successo intitolato In the Dark. Questa è Radio Kiss Kiss, sapete naturalmente è il Paris Saint-Germain che ha vinto la seconda Champions League consecutiva. Ciò che è accaduto fuori ad un bar a Parigi sta diventando virale. Gabriel condanna l'Arsenal, sbaglia il rigore, ma chi si era ritrovato fuori da un locale di Parigi a tifare Paris Saint-Germain, trasmesso su una TV posizionata all'esterno, non ha potuto vedere il suo clamoroso errore perché la corrente è saltata. Tu immagina, rigore decisivo, finale della Champions League, rigore battuto contro la tua squadra del cuore, si poteva andare ad oltranza, sbaglia ma tu non lo sai, però senti tutti gli altri bar e i televisori accesi che non hanno perso la corrente esultare, e quindi è un'esultanza indifferita. Immagina i francesi, altro che Mewi, usciva Hulk da lì. Calvin Harris, Summer.

0: Qui è sempre una festa all'interno di O2, il weekend, la magia dell'estate, anche il suono di Calvin Harris, oltre che la voce impiegata dal suo vocalist di fiducia, esprime questa vibe di domenica di festa, 31 maggio, quando incontriamo il nuovo singolo di Mr. Rain. Si chiama Lunedì Nero.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: E dove andate quest'estate?
1: In Trentino, con i bambini.
0: Ah, vi piace camminare?
1: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
2: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
3: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: Yes, yes.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve, ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
4: Yes, yes.
9: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld. Kiss Kiss. So-

La bellezza dei sentimenti, la domenica pomeriggio su Radio Kiss Kiss. Siete con Stefano Piccirillo che vi sta parlando. Il vi sta parlando è una cosa che ho preso da un grande maestro che era Leopardo della radiofonia, che proprio rende l'idea appunto di una persona che parla ad altre persone attraverso un mezzo d'aiuto, il ponte, che è il nostro microfono. Io devo salutare a proposito tanti amici che sono in viaggio, che ci seguono in questo istante, e anche chi porta una nuova vita dentro di sé, la piccola Clarissa che lascerà a breve in viaggio da Montesano sulla Marcellana, e siamo in provincia di Salerno, verso Conversano, Bari. Un bacio da Antonio e Paola. Paola che sulla fotoprofilo, sbirciato un attimo, porta questo pancione bellissimo, tantissimi eventi belli che condividete insieme a noi, le family, anche il piccolo Saverio. Per voi il 347 490 0042. Ragazzi, passano gli anni ma lei è sempre top, è sempre la più bella. Sto parlando di J-Lo, Jennifer Lopez. Cioè, se scrolli Instagram e il suo account 10 anni fa, ora uguale, sempre più bella. Questa si chiama Loved

Un trionfo ieri il Kiss Kiss Way, Piazza Castello Torino, 60.000 amici in piazza e migliaia nei dintorni, il village di Radio Kiss Kiss nel giorno 1, il venerdì, e il concerto di ieri sera che ha visto protagonista anche Irama Cavana e poi tutti i nostri eroi di ritorno da Torino. Durante la settimana vi racconteranno le gesta visibili anche sull'Instagram di Radio Kiss Kiss, kisskiss.it, anche il nostro sito ufficiale. In viaggio con Radio Kiss Kiss anche con gli amici direzione Roma, dove si sta svolgendo, lo dico per chi si sta dirigendo a Roma in questi minuti, è partita l'ultima tappa del Giro d'Italia che con le bici passa per tutto il centro storico, quindi ci saranno ulteriori limitazioni per quanto riguarda la viabilità. Dopo il vostro viaggio entrate in città, regolatevi di conseguenza. Sono il vostro navigatore preferito, sono Stefano Piccirillo, saluto, abbraccio anche Isabella dalla capitale, da una Roma assolata e da una giornata da vivere con la colonna sonora della musica più bella.

Stanno ancora alzando la Champions League a Parigi, evidentemente con questo suono così celebrativo dei Muse con Follow Me. Vi porto nell'estate del 1996 con il talisman, che ha il ferro di cavallo, che ha il corno, che ha qualsiasi oggetto a mo' di portafortuna. Tutto questo venne evidenziato grazie a Rosanna Arvelo, molto conosciuta come Rosanna, che ebbe un successo pazzesco con questa musica caliente, non reggaeton, l'animo latino, la Spagna, il talisman del 1996.

una cosa a beneficio della cantante Rosana quando recita Caigamos Juntos, tradotto in italiano è cadiamo insieme, affondiamo insieme. No, giusto perché nella mia dignitosissima carriera di conduttore radiofonico, autore, opinionista, insomma, ho sentito parecchi parafrasare Caigamos Juntos con altre interpretazioni che nulla hanno a che vedere con la bontà, ecco, della canzone di Rosanna, che divenne così famosa con questo pezzo in Italia, poi da essere coinvolta anche da Zucchero Fornaciari, dagli Articolo 31 per alcune produzioni successive, benché sia conosciuta solo come il Talisman, la donna del Talisman, in Spagna è una vera icona musicale. Stefano Piccirillo vi parla, io, tu e il weekend.

수놓아진 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

Ogni volta che nominiamo qualcuno qui in You Too il weekend si fa vivo. Prima ho fatto riferimento al K-pop, ai BTS, pronti, hanno suonato il citofono della radio. Li abbiamo fatti entrare in compagnia dei Coldplay quando il direttore artistico Chris Martin della parte musicale dei mondiali di calcio 2026 è all'opera, ha preparato un halftime, cioè un intervallo spettacolare stile NFL Super Bowl per la finale, appunto, davvero incredibile, con Shakira, gli stessi BTS, tanti altri artisti di prima grandezza. Un abbraccio, un saluto a Alicia, che bel nome, Leia, Monica e Lara, che oggi invece tornano al lavoro dopo una settimana di relax. Hanno anticipato le ferie del ponte del 2 giugno con amici e amiche di comitiva soprannominati il Team Golden, e siamo in provincia di Bari. Chi rientra da Rimini con Vasco, che ieri ha fatto davvero boom anche lui insieme al Kiss Kiss Way a Torino, erano due gli eventi, Kiss Kiss Way a Torino, Vasco in quel di Rimini, il ciclone Vasco Rossi, titola Rimini Today. Il sindaco ringrazia il comandante: caro Vasco, quando arrivi tu a Rimini cambia l'aria. E devo dire che è una bellissima frase, una bellissima affermazione. Personaggio pieno di solarità, arriva subito Rocco Hunt, la più bella del mondo.

La parola drive è particolarmente ricorrente soprattutto la domenica pomeriggio in Io, Tu e il weekend con gli automobilisti. Sintonizzatore, ascoltare la radio in macchina è un must e anche una grande sicurezza. Per voi il 347 490 0042, mentre mancano 11 giorni ai mondiali di calcio, lo so che non c'è l'Italia, però è sempre divertente tifare per la nostra seconda nazione preferita, un po' per ricordi personali, per esperienze di vita, per parenti all'estero e chi più ne ha più ne metta, per vacanze indimenticabili. Io tiferò, è ufficiale, Curaçao. Curaçao è troppo divertente, è troppo carina l'avventura di questi ragazzi che fanno il doppio mestiere, cioè calciatore e poi nella vita per guadagnarsi qualcosa e soprattutto il dovere anche di portare a casa il piatto quotidiano, fanno un mestiere normale. Ci sono anche le quote di quelli che sono i potenziali marcatori principali del Mondiale 2026, ne parliamo tra poco, perché adesso dobbiamo soltanto sorridere. Sorridi, grazie, anche dicendo ai.

0: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
1: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
2: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Kiss. Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso. Kiss Kiss.
5: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

disco Chicchi di Riso, molto celebrativo, si sposa anche Olivia Rodrigo probabilmente. Questa è Drop Dead nella domenica pomeriggio di Radio Kiss Kiss. C'è il viaggio Basilicata Coast to Coast, da quando è stato distribuito nelle sale quel film 14 anni fa, davvero tutti hanno fatto

0: Questa operazione, fare Basilicata coast to coast. Mimmo, Alfonso, Nicola, Davide, ciao ragazzi, al 347 490 0042. Se segui i mondiali, Mbappé è imbancato a 6 come miglior marcatore della manifestazione, seguito da Harry Kane in lavagna a 7. Il successo di Haaland, quale capocannoniere dei mondiali di calcio che scattano tra 11 giorni, sale invece a 13. E devo dire, se fino a qualche anno fa Messi CR7 Messi innanzitutto già sono dei fenomeni, perché giocano il mondiale l'ennesimo, sono quotati rispettivamente Messi a 15 e CR7 a 17 quali migliori marcatori. Io un euro su uno dei due lo metterei sempre. Olli con Angelina Mango, per due come noi.
1: Per due come noi non ci sono favole, due come noi ma smetti di piangere. Per due come noi salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi

Il confronto generazionale Madonna Sabrina Carpenter, noi vi leggiamo nel pensiero, abbiamo un sacco di ascoltatori quali coppie la domenica pomeriggio che vanno in giro, tornano dal fine settimana, partono per il lungo fine settimana, in questo caso di domenica 31 maggio, prima con Olly e Angelina Mango, poi con Madonna e Sabrina Carpenter, e non è finita perché vi parlo anche di Brad Pitt in questo momento a Parigi, più felice che mai, che continua la sua storia d'amore insieme a Ines De Ramon. Io non posso cominciare un trend sentimentale con la differenza d'età. Brad Pitt 62 anni, Ines De Ramon, sai quanti anni ha questa splendida fanciulla? 33 anni, quindi circa 29 anni di differenza. Non posso fare una cosa nella vita che mi copia anche. Scherzo, perché magari ad avere l'ascella di Brad Pitt. Parlavamo di coppie in questo caso. Olly Angelina Mango. Bene. Madonna Sabrina Carpenter. Ma qui estate 2019 e fu l'inizio anche della relazione, non solo musicale, tra Shawn Mendes e Camila Cabello.

fu all'epoca storia che poi è ricominciata anche qualche anno fa per poi stopparsi definitivamente. Interrompiamo il gioco delle coppie della musica più bella anche per presentarvi il grande ritorno di Sal Da Vinci, che pubblica il nuovo album e il nuovo singolo intitolato Poesia.

0: arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

0: mondo con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Kiss Kiss!

C'è aperitivo lungo senza questa nelle ultime settimane. Another con 54 Ultra e la voce che accompagna i due produttori per Told to You. Questa è Radio Kiss Kiss. Bagnetto fatto, mare tutto a posto, già di ritorno per alcuni. L'Italia intanto continua a raccogliere risultati prestigiosi nella tappa del World Cup di nuoto artistico. A proposito, il nuoto di figura, anch'io lo faccio come molti miei amici sul bagnasciuga quando metti il piede la prima volta nell'acqua dopo quasi 8-9 mesi e provi quel brivido di freddo anche quando fuori ci sono 30 gradi. Comunque ci sono i campionati mondiali di nuoto artistico in quel di Pontevedra in Spagna. Nella seconda giornata di gare arrivano altri 3 podi che vanno a consolidare il bilancio azzurro: il secondo posto della squadra nel libero e i terzi posti conquistati da Filippo Pelati nel solo libero maschile e da Enrica Piccoli nel solo tecnico femminile. È solo a guardare questi ragazzi, è un autentico spettacolo. C'è chi attende le Olimpiadi solo per vedere le gare di nuoto sincronizzato, cosa che non riusciamo mai a fare poi personalmente, ma neanche un pelo quando andiamo al mare, ma meglio così. Evviva l'imperfezione. Lenny Kravitz, questa è Stand.

Ma forse Holly si è impossessato di Ercomi, no? Ercomi con Emma Convacipiano. La palla, quella di Miley Cyrus, la ricordate?

Pinball di Miley Cyrus. Vi porto nel 1998, c'è la storia musicale di Radio Kiss Kiss. Allora, se prima avevano avuto un successo pazzesco con All That She Wants, Yeso Bass con The Sign, Yeso Bass ancora tornarono in quell'estate lì, appunto del 98. Cosa curiosa e nota a margine, in Italia girava una pubblicità di assorbenti dove le donne dicevano: oh, mi sento più leggera, e sotto c'era Life is a Flower degli Yeso Bass. Anche questa la nostra storia.

In effetti la presenza di parole tipo free, smile e flower indussero anche i pubblicitari a pensare a questa canzone come teaser di quello spot del quale vi parlavo prima, che girava all'inizio degli anni 2000, l'originale del 98 Ace of Base. Perché la vita è un fiore che vi porgiamo sotto forma di parole, di musica più bella, per le passioni del fine settimana, è mio, tuo, il weekend, Stefano Piccirillo vi parla, e scatta già lo sto tornando da per i pendolari del mare, della montagna, del giretto fuori, ma anche in città, ma anche di quelli che hanno fatto il weekend più tradizionale, a dispetto di quelli che stanno macinando chilometri solo in questo momento di domenica pomeriggio per raggiungere la loro località preferita. Aggiornateci via WhatsApp, siete dei nostri cari family. Lady Gaga e Docci firmano la rivista più famosa, Runway.

abituati ad ascoltarli anche in grandi palcoscenici come stadi, arene, prima di grandi eventi sportivi, gli Imagine Dragons con Symphony, nella musica più bella della radio che state ascoltando, che è Radio Kiss Kiss. A proposito di halftime show, e non solo, anche prima di grandi eventi, ieri sera, prima della finale di Champions League, c'è stato lo show della band The Killers, Are We Human or Are We Dancer? Ricorderete quest'inno molto programmato da Radio Kiss Kiss negli anni che furono un po' di tempo fa, e i Killers hanno eseguito ieri When You Were Young Human, appunto, che è la canzone che abbiamo citato attraverso il ritornello, il tutto organizzato da un calciatore che è stato il calciatore più glamour, più desiderato di tutti gli altri, Dave Beckham, e poi ha fatto capolino anche Tom Cruise, anche in avvicinamento alle prossime Olimpiadi di Los Angeles la musica avrà un ruolo importantissimo. Già abbiamo parlato più volte dell'halftime dei mondiali di calcio di quest'estate che vivremo tra Stati Uniti, Messico e Sud America in generale, anche in Canada, e in particolare con l'intervallo organizzato da Chris Martin. Quindi complimenti anche ai The Killers. A proposito di estate, se non ci sono loro due non è summer. Giovanotti torna con Alfa, buon vento.

Energia fatta persona, Lorenzo Giovanotti. Si muove Alfa, buon vento. Devo dire, se sei appena attraccato al porto turistico con la tua barchetta o con la barchetta di amici e ti ritrovi in macchina tornando a casa ascoltando Radio Kiss Kiss, ti sarai reso conto che c'era più traffico in mare durante il fine settimana in alcuni mari d'Italia, il nostro bellissimo Mediterraneo, un po' come stare sulla 4 durante il fine settimana con una barca in giro per schivare anche potenziali pericoli e stare particolarmente attenti. Cazza la randa. A proposito di Lorenzo, Giovanotti ha fatto un altro bel giro in bicicletta, ha scelto il modo più lorenziano possibile per rientrare nella sua Toscana in sella, anche perché in settimana, dopo una colazione carica di adrenalina e sorrisi, il ragazzo fortunato è partito verso l'Appennino, non da solo ma accompagnato da una squadra affiatata: Augusto, la personal chef Maria Vittoria Griffoni, l'osteopata Fred Morini. Le prove sono andate molto bene, sapete che Lorenzo e in odore di grande ritorno con il Jova Beach Party. Devo salutare anche Giuseppe e Flavio. Flavio, nuovo posto di lavoro in quel di Avellino dal primo agosto.

0: mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con Lemaggio un litro a 99 centesimi.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
5: Let's go! Da Maio World scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Maio World Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MaioWorld.it. Maio World.
6: La pubblicità sembra durare per sempre.
7: Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
6: Poche cose sono per sempre.
7: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
9: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
10: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: Siete in io tu e il weekend. Intanto buone notizie a Roland Garros anche per il doppio maschile, perché Bolelli e Vavassori hanno conquistato i quarti di finale. Come sta Sinner? Deve riposare, ragazzi. Poi tappa al J Medical di Torino per degli accertamenti, senza racchetta almeno per una decina di giorni. In questo momento sta pensando di fare un salto in Scandinavia a trovare la sua fidanzata Laila, a rilassarsi, a pensare a se stesso. È arrivata anche una dichiarazione da parte di un ex tennista, John Isner, che dice: credo che la composizione genetica di Sinner non gli sia d'aiuto. Qualsiasi atleta che abbia capelli rossi e pelle chiara fa fatica con il caldo. Potreste chiedere anche al nostro Jim Courier, chi è Jim Courier, un vecchio tennista americano di grande successo. Credo che in loro sia più difficile raffreddare il loro corpo e sono vulnerabili. Questa la dichiarazione di uno che a tennis ha giocato come l'americano John Isner. In spiaggia come va? Sentiamo.
1: Ciao Cristi, Francesco da Palermo, ciao a tutti, vi voglio bene, bellissima, bellissima giornata oggi.
0: Grazie per la foto bellissima con il sole che fa tanti luccichi sul mare per voi, 347 490 0042. Ovviamente non solo in spiaggia, anche in viaggio verso Piacenza. Ciao Paolo, ciao Rosa, fate davvero buon weekend con io, tu e il weekend, e con l'ascolto di Bruno Mars.

dobbiamo assolutamente riprendere dall'armadio quella camicia anni 70, quei pantaloni a zampa d'elefante, se non li avete acquistateli, e fare un po' di summer funk ballando come Francesco Gabbani è stato uno degli autentici protagonisti della tappa di ieri a Piazza Castello, praticamente nella fase iniziale della grande serata che ha avuto un successo di pubblico, di conduzione, di coinvolgimento degli artisti che a loro volta scendevano tra la gente, insomma uno spettacolo incredibile. Il Kiss Kiss Way, arrivano altre tre tappe nelle prossime ore, nei prossimi giorni, vi ragguaglieremo, vi aggiorneremo anche su come e soprattutto dove raggiungerci. Gabbani, che sarà anche tra i giudici di X Factor della prossima stagione, si conferma perché gli piace parlare di musica e anche consigliare i suoi ragazzi, ma anche i ragazzi degli altri talent, ai quali si aggiunge anche Irama, anche lui parte del Kiss Kiss Way di questa estate 2026. Tra poco suona una novità da non perdere, facciamo un aggiornamento meteo, ma immediatamente James Blunt con Art to Art.

Sina Spyro con Die on This Hill è un grande successo. Lei si è sempre considerata una sorta di visitatrice della vita, della musica, delle relazioni, per paura che le stesse potessero finire da un momento all'altro. Queste le sue dichiarazioni prima del

0: Material Lover è il titolo del nuovo singolo di Sinna Spyro. Dai, Il Diavolo Veste Prada, il sequel che è una fantastica colonna sonora. Intanto giriamo in pareo e infradito oppure no? Ce lo dice Federico Brescia da ilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Instabilità sul nord-est del paese e cielo nuvoloso in Liguria. Ancora condizioni ottime altrove. Domani risveglio piovoso e temporalesco su gran parte del Triveneto e localmente tra Liguria ed Emilia-Romagna. Sole sulle restanti zone del paese. Col passare delle ore, attesi rovesci alcuni temporali sulle regioni del Medio-Alto Adriatico, oltre che su prealpi orientali e Appennino centrale, più stabile altrove. Temperature massime comprese tra 23 e 30 gradi al nord, tra 25 e 30 al centro, tra 27 e 31 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
2: Attenzione, prego! Discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
4: Kiss, kiss.
5: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
6: Only goal.
7: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

Qualche anno fa dormiva in macchina, ora è un'autentica star mondiale, Alex Warren, anche youtuber di successo, prima con Ordinary, poi con questa che si chiama Fever Dream. Nella musica più bella, domenica pomeriggio, attenzione, un salto con un click su kisskiss.it con la t-shirt da portare al mare dei nostri 50 anni, anche con la bag, anche con un po' di cappellini a vostra disposizione. Visitate, prego, il nostro sito ufficiale, in particolare nella sezione shop, dove potete essere davvero sul pezzo e tutti sulla spiaggia. Dove l'hai presa? Andate anche voi, a questo punto di rimando direte come me, vai su kisskiss.it per il 50esimo, il personal merch tutto nuovo di Zecca.

le bugie. E allora di esattamente quello che pensi, la vita ti migliorerà. Caro Fulminacci, dubbioso in maledetto me, grazie davvero agli amici che hanno collaborato attivamente a questa domenica pomeriggio di O2 e il weekend, i nostri amici viaggiatori, i lavoratori, quelli stesi sul lettino che abbiamo sentito con la voce felice e la musica più bella con la storia del 1999 di Carlos Santana con Rob Thomas ai tempi

0: Tu pensa all'emozione di un giovane Rob Thomas, che era leader dei Matchbox 20 al servizio del più grande chitarrista Carlos Santana. Arrivano le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, pronti per le news con il nostro amico Umberto Aprea.
1: Un saluto e bentrovati. La crisi in Medio Oriente in primo piano. La Francia ha chiesto una riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite dopo che l'esercito israeliano ha occupato la strategica fortezza di Beaufort in Libano. Intanto prosegue la serrata trattativa tra Stati Uniti e Iran sul cessate il fuoco. La Casa Bianca fa sapere che serviranno almeno 3 giorni per avere da Teheran una risposta alla contropartita di Trump. Il presidente americano chiede garanzie più precise sulla gestione delle scorte di uranio e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. In Ucraina un drone ha colpito la centrale nucleare di Zaporizhzhia nel sud del paese occupato dalle forze russe. Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, il velivolo senza pilota ha colpito l'edificio delle turbine ma senza danneggiare le attrezzature principali. Mosca ha accusato Kiev di aver condotto un attacco deliberato contro la più grande centrale nucleare d'Europa, ma il Ministero degli Esteri ucraino ha negato qualsiasi coinvolgimento. In Italia, con la cronaca, erano tutti minorenni a bordo dell'auto con targa polacca che questa notte sulla strada provinciale 80 nei pressi di Ortanova in provincia di Foggia si è schiantata contro un muretto. Un 17enne è morto sul colpo, altri 4 giovani tutti minorenni sono rimasti feriti ma non in modo grave. Alla guida c'era un 16enne fuggito ad alta velocità alla vista di una pattuglia dei carabinieri. E 2 ragazzine, probabilmente minorenni, sono state investite da un'auto in fuga dalla polizia a Ostia, a sud di Roma. Gli agenti avevano intimato l'alta a un'auto con alla guida 2 ragazzi, la vettura però non si è fermata ed è iniziato un inseguimento. Il veicolo è stato bloccato poco dopo e i 2 ragazzi a bordo sono stati arrestati. Nella loro auto sarebbero stati trovati arnesi da scasso. Ci spostiamo in Francia. È pesantissimo il bilancio dei festeggiamenti a Parigi per la vittoria del Paris Saint-Germain sull'Arsenal in Champions League. Una persona è morta e una in gravissime condizioni, con i feriti che sono in totale 219, fra cui 57 agenti delle forze dell'ordine. La vittima aveva 24 anni, mentre un 17enne è in coma per ferite da coltello ricevute durante una rissa. La polizia ha fermato 780 persone, un terzo in più di quanto era accaduto durante i festeggiamenti del 2025. Lo sport, MotoGP, Marco Bezzecchi ha vinto il Gran Premio d'Italia. Il pilota dell'Aprilia, partito dalla pole position, ha chiuso al primo posto sul circuito del Mugello, seguito dal compagno di scuderia Jorge Martin, e da Pecco Bagnai ha tornato protagonista con la sua Ducati. Abbiamo concluso. Da Umberto Aprea, a più tardi e chi schissa a tutti.
2: La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola. Everybody. Il programma in cui la musica è la risposta.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
4: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
5: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro e il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
4: Ti aspettiamo.
3: MD, buona spesa Italia. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.

del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: e dove andate quest'estate?
1: In Trentino, con i bambini.
0: Ah, vi piace camminare?
1: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
2: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino. Yes,
3: yes. Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
4: Kiss.

This is La Notte Vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento. Let me tell you.

0: A tutti una buona domenica sera. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto importanti modifiche alla bozza di accordo che i suoi inviati avevano appena raggiunto con i negoziatori iraniani. Nonostante lo stop, il presidente si è mostrato tuttavia molto ottimista sul risultato finale. Durante un'intervista a Fox News ha dichiarato: faremo un grande accordo con l'Iran e distruggeremo ogni traccia del loro nucleare. Porteremo stabilità e pace in Medio Oriente. Cresce intanto la tensione in Libano dopo che Israele ha annunciato di aver conquistato nel sud del paese lo strategico castello di Beaufort. Il mio ordine è di consolidare la nostra presa sui territori che erano sotto il controllo di Hezbollah, ha detto il premier israeliano Netanyahu. In Italia con la cronaca, la Procura di Milano ha disposto il fermo per pericolo di fuga di Ulas Demir, indagato nell'inchiesta sul caporalato per il restauro e la costruzione del nuovo consolato americano di Milano insieme alla società americana Caddel. Secondo quanto emerso, infatti, operai indiani reclutati all'estero e portati in Italia per lavorare nel cantiere di Piazzale a Curzio sarebbero stati pagati meno della soglia di povertà dopo aver versato una somma indicata dai PM come una sorta di per poter esercitare la professione. Emanuela Aiello, la 44enne mamma della piccola Beatrice, è accusata non solo di aver picchiato la figlia, ma anche di aver assistito senza far nulla alle violenze sulla bambina commesse dal suo compagno. Nei suoi confronti è scattata l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. La donna sarà sentita dal GIP nell'interrogatorio di garanzia mercoledì prossimo nel carcere di Ponte Decimo. Proseguono le indagini per far luce sull'attentato incendiario ai danni della casa del cronista Adriano Cappellari, il fatto la scorsa notte a Enego in provincia di Vicenza. Secondo le prime ricostruzioni, poco dopo la mezzanotte, ignoti hanno lanciato una o più bottiglie incendiari contro la casa del giornalista, lasciando inoltre alcune bombole di gas nelle vicinanze dell'abitazione. Al momento non viene esclusa alcuna pista. Cappellari è un giovane cronista vicentino che negli ultimi anni ha seguito da vicino le vicende di Caivano e l'attività pastorale e sociale di Don Maurizio Patriciello. Ferie più brevi e low cost, l'aumento dei prezzi e l'incertezza internazionale modificano le abitudini degli italiani che scelgono mete più vicine e risparmiano su ristoranti, comfort e giorni di permanenza. Gli effetti del caro carburante incidono già su questo ponte del 2 giugno con 22 euro in più per un pieno di diesel. Il quadro è disegnato da una serie di analisi delle principali associazioni di consumatori italiane. Siamo allo sport, MotoGP, Marco Bezzecchi fa impazzire il Mugello. Il pilota italiano regala all'Aprilia il primo trionfo nel Gran Premio d'Italia. Sul podio anche l'altra RSGP di Jorge Martin e la Ducati di Pecco Bagnaia. Con questo successo Bezzecchi aumenta il vantaggio in classifica piloti. Ora è a più 17 su Martin e a più 39 su Di Giannantonio. Abbiamo concluso. Da Umberto Aprea, buona serata e chis chis a tutti.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: Se il ritmo persiste anche dopo la fine del programma, contattare il proprio medico curante.

0: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Kiss, kiss.
2: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Kiss, kiss.
3: Let's go! Da MyYoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyYoWorld.it. MyYoWorld.
1: Kiss, kiss.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
5: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
5: Oh, Contacta, adoro.
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
1: Kiss, kiss.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
1: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
2: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Kiss. Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only
4: Goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Kiss, kiss.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
8: Salve.
6: Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
1: Bertolotto.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
3: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
3: Oh, Contacta, adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Figlia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
8: Todis, buongiorno convenienza.

0: la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Dillo a tutti.
1: Chihuahua. Chihuahua.

0: è arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Kiss Kiss.
3: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Kiss Kiss.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 €. In negozio, app e sul sito.
0: Kiss Kiss.
6: Una canzone estiva, sei una iena, sei un problema, e per questo finisce.
0: La musica più bella, suona solo su Radio Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma è vivamente consigliato col volume a palla.
2: J-Lo.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food. Yes,
1: yes. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
3: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
4: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: drop dead.
1: Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer.
2: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Dillo a tutti. We took

0: La notte. Vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
1: Yes. E dove andate quest'estate?
2: In Trentino, con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
2: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
3: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.

0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
2: Salve.
0: Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis, buongiorno convenienza.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore.

0: talk about.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
3: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive.
4: La

0: sono matta io. Ma sono matta.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
3: L'interazione con noia e tristezza può provocare gravi effetti collaterali.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.
2: 1, 2,

Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.

0: Yo, baby. La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
1: Yo, everybody.
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: La notte. Vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iperceramica.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento. Let me tell you.